0: Radio Number One, le 2:02. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava.
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su

0: Basta il tempo di un fuoco.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

radio number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, ben svegliati, questa è Radio Number One, 6:59.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con il dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
7: It's the weekend!
8: Weekend Number One.
0: Buongiorno e buona domenica. Ho messo 3 sveglie questa mattina perché la Manu è abituata a svegliarsi prestissimo, io un po' meno, però ci sono. Buona domenica da Lilli, una donna al volante. Passeremo insieme un po' di tempo, ci racconteremo delle cose, berremo caffè, tra l'altro è anche aumentato, ascolteremo tanta musica e subito allora iniziamo con Noemi.

0: più.
1: A Radio Number One Noemi con Tu cosa fai questa sera? Io non so nemmeno cosa faccio questa mattina, ma buongiorno. Buongiorno da Lilli. Se vi state chiedendo ma dov'è la Manuela Doriani? Manuela Doriani è partita ieri. Tra l'altro avrete la possibilità di sentirla proprio più tardi, intorno a mezzogiorno, perché Radio Number One fino al prossimo 8 agosto, proprio da ieri, sarà in diretta dalla Sardegna. Siamo in diretta da lì presso il Santa Clara IGV Club di Barabisa Olbia e quindi saremo in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 proprio per 3 settimane con Manuela e poi dal lunedì al venerdì insomma lei sarà con gli amici della Combriccola, un sacco di cose e poi gli ospiti che saranno lì si divertiranno per l'aperitivo, insomma tante cose davvero divertenti con Radio Number One. E per continuare ci sono One Republic.

Singolo di Madonna si chiama Danzeteria. In questa domenica mattina ci siete? Molti di voi sono già svegli, non sono l'unica ad essersi svegliata presto. C'è anche Annalisa e Marco, che sono neogenitori di Tommaso, che ha portato loro tanta felicità ma anche tolto il sonno. Resistete, siamo con voi. A proposito di riposo notturno, lo sapete che le donne si lamentano di dormire meno e peggio rispetto agli uomini? È veramente così? Non so, io posso confermarlo sicuramente. Io dormo poco, il mio compagno dorme sempre. Però, ma voi, fatemi sapere al 393-444-0444 se è veramente così.

0: Benson Boone con la sua Slow It Down qui a Radio Number One con Lily, una donna al volante. Buongiorno, buona domenica. Donne e uomini hanno una diversa capacità di percepire e ricordare i piccoli risvegli notturni che gli uomini invece tendono a dimenticare. Siete in tanti a non dormire, ci sono tantissimi messaggi, ma ne parliamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 20.

0: al Lazzaretto di Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

0: 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Radio Number One è dove

0: me.
1: Ma quanto ci piace Fulminacci, l'abbiamo risentito anche in questa domenica con la sua maledetto me. Io sono Lilli e stavamo discutendo tra di noi, per chi è sveglio naturalmente a quest'ora, perché le donne sono convinte di dormire peggio degli uomini, anche se poi non è sempre così, insomma. Ciao Lilli, sono Carlo di Torino, mi state scrivendo. Io e mia moglie litighiamo ogni sera per la temperatura della stanza. Lei non vuole il condizionatore, io muoio di caldo, ho bisogno di dormire al fresco e infatti non sto dormendo. Ah, Carlo, ci dispiace per te. Il problema non è chi dorme meglio, ma che le notti sono interrotte dal gatto che salta sul letto ogni ora. Ciao, sono Sara di Cremona. Ciao Lilli, mio marito russa così forte che mi sembra di avere un treno merci in camera, altro che sonno profondo. Continuate a dirmi la vostra, naturalmente, mentre noi qui facciamo il piano di musica come al solito e arrivano Imagine Dragon con

Una delle canzoni già più ballate, più cantate, più ascoltate dell'estate, Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Qui si sta parlando di quelli che dormono, pensate che addirittura ci sono delle app per dormire meglio che fanno dormire peggio. Quindi insomma, le donne sono convinte che gli uomini appena appoggiano proprio la testa sul cuscino, adios, come direbbe Canavacciuolo. Ciao Lilli, sono Silvia di Milano. Mio marito si addormenta, eccola qua, appena tocca il cuscino e russa tutta la notte, mentre io la passo a contare le pecore. Come ti capisco, guarda Silvia. Potrebbe esserci un premio Nobel per chi riesce a non svegliarsi con i colpi di tosse del partner. Questa è una moglie un po' risentita, infatti non si è firmata. E allora noi andiamo con la musica e lo facciamo con Selena Gomez.

0: Continuate a seguire anche nelle prossime settimane Radio Number One, ci sono sempre molti regali per voi, vi abbiamo regalato anche i biglietti per il concerto di Madame, Mama non Mama, questa è la sua canzone, rimanete qui perché tra poco arriva una grande canzone e poi parleremo di aumenti, lo so, la domenica non è una bella notizia, ma lo faremo perché ce n'è bisogno, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Grandi canzoni sempre qui a Radio Number One, anzi io ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento da lunedì al venerdì la sera, appunto a partire dalle 22 con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Noi abbiamo attinto al 2001 con questo singolo famosissimo di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Noi parliamo di caffè perché questa, insomma, questa è l'ora giusta per prepararci un bel risveglio, però è amaro perché ci sono un sacco di rincari anche per quanto riguarda il caffè. Il caffè torna a correre e dietro all'aumento dei prezzi sembra che siano aumentati del 30% in un mese. Ma cosa sta succedendo? Beh, dietro a questa cosa ci sono tre fattori principali: il meteo, che ovviamente sta condizionando un po' tutto quanto, i magazzini vuoti, anche un fenomeno chiamato El Niño. Quindi attenzione, perché può essere che se andiamo in qualche bar è probabile che ci sia un aumento appunto del caffè. Io francamente fino a questo momento non me ne sono resa conto,

0: Station.
1: Buona domenica da Radio Number One. Cosa state facendo? Come vi state organizzando per questa domenica? Il meteo è un po' ballerino, danno temporali, però potrebbe esserci il sole, potrebbe piovere. Quando non si sa cosa dire, ci si mantiene sempre un po' così, un po' vaghi. E voi che cosa avete intenzione di fare oggi? Fatemelo sapere al 393 444 0444.

0: musica qui a Radio Number One fino alle 10 insieme a Lily, e poi vi ricordo più tardi a mezzogiorno, dopo Virginia, arriverà appunto in diretta dalla Sardegna Radio Number One Emanuela Doriani, quindi non ve la perdete perché ci sarà da divertirsi, insomma poi avrete la possibilità di ascoltare il rumore del mare, pensate che meraviglia. State lì, ci risentiamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
10: Ben svegliati, buona giornata, sono le 7:57.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
15: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
14: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
15: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
16: Scarica l'app di Radio Number One.
17: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
16: Radio Number One è dove vivi tu.
17: Anche con la nostra app.
18: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: la domenica.
1: Seconda ora, seconda colazione e buona domenica da Lilli, una donna al volante. Buona domenica anche da Safe con la sua canzone. E noi continuiamo parlando di curiosità. Il Galles, lo sapete che si parla di elezioni anche qui da noi, probabilmente l'anno prossimo, qualcuno le vorrebbe già a settembre, meglio di no, a settembre è troppo presto, non siamo pronti. Però l'anno prossimo potrebbero appunto esserci le elezioni. Ma sapete cosa succederà in Galles? Il Galles punta a diventare la prima democrazia al mondo a bandire le fake news nei comizi. Ma resta un nodo fondamentale: chi deciderà cos'è la verità e cos'è un'opinione? Però tutte quelle promesse così un po' creative, dati inesatti, ricostruzioni dei fatti un po' troppo elastiche, ecco, certi comportamenti dei politici potrebbero avere i giorni contati, quantomeno appunto in Galles. Se il disegno di legge in discussione passerà e completerà il suo iter, tra fine febbraio e inizio marzo dell'anno prossimo, mentire deliberatamente in campagna elettorale sarà ufficialmente vietato. Quando succederà da noi? Quando? Mai? Forse mai. E allora ascoltiamoci Coldplay.

Rose qui a Radio Lamberuana, ha fatto il pieno di spettatori a San Siro per i suoi due concerti di Milano. Oh My Soul, questa è la sua canzone. Ci sono state anche parecchie polemiche, però è lui bravissimo, straordinario, però effettivamente biglietti pagati profumatamente in posti dove non si vedeva praticamente nulla, c'era il palco di fianco, l'artista stava quasi sempre all'interno e quindi gli spettatori che hanno versato lacrime per pagare questi biglietti sono rimasti decisamente delusi. È un vero peccato, però lui è veramente un grandissimo artista. Qui a Radio Lamberuana in questa domenica mattina c'è anche Ed Sheeran.

0: Non ne sbaglia una, Ed Sheeran, adesso lo stiamo ascoltando con questo nuovo singolo, però ci piace veramente tanto, tanto che siamo andati a ripescare Azizam. Questa è Radio Number One, io sono Lilly, ci sono concerti che non vi dovete perdere, allora ascoltate.
1: Weekend Number One.
0: Buonasera Luca.

0: Jaguar. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Sei luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Radio Number One.

canzone di Jovanotti e di Alfa è veramente il simbolo dell'estate. Questa era buon vento anche a tutti voi che vi state spostando, magari in questo momento semplicemente ve la state prendendo comoda perché è domenica mattina. E allora attenzione, vogliamo parlare anche un po' d'amore, perché sapete quella cosa degli occhi? Che quando sei innamorato e ti guardi negli occhi le pupille si dilatano, non è soltanto una licenza poetica dei romanzi rosa, delle pupille eccetera, c'è anche una fondatezza scientifica. Ci sono infatti due esperte di anatomia americane che sostengono che è proprio così, che gli occhi possono davvero essere una finestra su quello che prova l'altro, e la pupilla in particolare è quel foro che si espande e si contrae per regolare la luce. E quindi tutti gli innamorati, per capire se è solo una simpatia o una vera attrazione, dovrebbero guardare gli occhi. Io ad esempio, che ho gli occhiali e che da vicino non vedo niente, mi viene un po' da sorridere all'idea che mi dovrei avvicinare tantissimo per capire se le pupille sono dilatate oppure no, quindi rischierei di fare una figuraccia. Non so voi, però se lo dice la scienza, chi siamo noi per contraddire?

che riesce a creare Gaia con la sua bossa nostra qui a Radio Number One. Stavamo parlando di pupille dilatate, per capire, bisogna guardare quelle per capire se una persona per te prova soltanto simpatia oppure se c'è un'attrazione vera. C'è Davide di Torino che dice: ma davvero le ragazze adesso ti guardano negli occhi così profondamente? O se le guardi tu negli occhi ti dicono cuzzo vuoi? Davide, non lo so, spero che non sia così e che sia rimasto ancora una briciola di romanticismo. E allora, vogliamo creare l'atmosfera? C'è Sienna Spyro.

0: Una delle canzoni più belle dell'estate, una di quelle che ci fanno ballare, immaginare di essere già in vacanza, The Bauza, Magnetic. Questa è Radio Number One, non vi spostate, tra poco arriva una grande canzone.
1: Weekend Number One. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

Questo è stato l'esordio di Grace Jones con l'album omonimo Slave to the Rhythm. Era il 1985, grandi canzoni qui a Radio Number One. Grandi appuntamenti anche con la musica di Radio Number One, che vi porterà un po' in giro ovunque durante l'estate con spettacoli, concerti, assolutamente da non perdere, quindi seguiteci sempre. E a proposito di rhythm, noi parliamo di ritmo anche di quelli che il mattino a quest'ora sono fuori a farsi la corsetta oppure con la bici. C'è un sacco di gente che lo fa e non è mai troppo tardi, perché a 82 anni questo signore, questa signora anzi, di Torino, dice che non vuole che i numeri decidano per lei, quindi per lei 82 anni è soltanto un numero, e si allena 2 o 3 volte a settimana, anche di più per le gare, perché lei gareggia, capito? Quindi noi che quando il mattino dovremmo in teoria uscire a fare una camminata, a passeggiare con la bici, anche non con la bici, abbiamo sempre un sacco di scuse. Ecco, dovremmo imparare da questa signora. Non si fa così. C'è musica da ascoltare, Karol G, Manu Chao insieme con Viajando por el Mundo. Yeah.

0: Non ci sono scuse, quindi l'abbiamo sentito, c'è questa signora di 82 anni che va ad allenarsi 2 o 3 volte a settimana e quando ha le gare, perché lei gareggia, va anche di più, e quindi non ci sono davvero scuse. Però siete in molti a dire che in questo momento siete fuori con le vostre cuffiette e state ascoltando la musica di Radio Number One, ci fa davvero piacere. Continuate così, non fermatevi e buona domenica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Buona domenica da Radio Number One e da Lilli. La musica qui continua, sono soltanto quasi le 9 del mattino, quindi rimanete con noi, abbiamo ancora parecchia musica da ascoltare e qualche chiacchiera da fare insieme.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: State ascoltando Radio Number One, sono le 8:57.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ottava notte di raid americani sull'Iran che replica colpendo molte basi USA nell'area, uccisi due soldati americani in Giordania. Monito della guida suprema Ali Khamenei, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Ieri Matteo Salvini è andato a trovare in cella a Bollate il gioielliere Roggero, condannato a oltre 14 anni per l'uccisione di due rapinatori. Replicano le opposizioni, insistere con la grazia a Roggero è un atto di mero sciacallaggio politico. La destra parla di tutto tranne che delle emergenze degli italiani, dice Elly Schlein, leader PD.
14: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase, cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
13: Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. E ieri spettacolare finalina per il terzo posto, ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, e l'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4. Tripletta di Saka, i due gol di Mbappé gli valgono il titolo di maggior marcatore del mondiale di sempre. È tutto da Nicola De Muro.

Alex Warren con Passenger, protagonista in questa domenica mattina, tra gli altri naturalmente, tra la tanta bella musica che ascoltiamo in questa estate. Io sono Lily, una donna al volante, e sono qui per tenervi compagnia, ma anche per parlare di tutte quelle cose che si possono fare la domenica. Io sono sicura che moltissimi tra voi, perché un italiano su quattro ha un animale domestico, in questo momento magari sta facendo una passeggiatina anche con il proprio cane. E ci sono dati ufficiali che riguardano proprio gli animali, perché gli animali da compagnia sono sempre più viziati, e da quello che vediamo possiamo anche confermarlo. Aveva fatto molto discutere, non so se lo ricordate, il fatto che a dicembre a Cortina d'Ampezzo aveva aperto un ristorante di lusso, eccetera, ma tra le altre cose prevedeva un menù degustazione riservato ai cani, un'offerta piuttosto costosa, fino a 120 euro, che comprendeva anche sushi di pollo bollito, tonno a dadini con riso e hamburger. Insomma, vabbè, si potrebbe discutere anche di questo, però lasciamo stare. Però effettivamente la nascita di questi servizi riflette due tendenze: da un lato la maggiore attenzione per il benessere dei nostri animali, e ci sta; dall'altra però una sorta di esagerazione anche, no? Si tende a riservare più attenzione quasi agli animali che alle persone. Secondo i dati di Unioncamere, in Italia a partire dal 2020 il numero delle aziende che operano nei servizi di cura per gli animali è aumentato di un terzo, con oltre 1300 nuove aperture, e sono cresciuti di conseguenza anche i servizi sanitari. La spesa per gli animali negli ultimi 10 anni è passata da 600-700.000 euro a 900.000 euro, e ogni famiglia all'anno spende almeno 900 euro a testa. Non è poco, eh?

si spende nulla, è tutto gratis. Parlavamo di quanto spendiamo anche per gli animali e il fatto che gli animali in Italia sono sempre più viziati, ce lo state confermando anche con le vostre fotografie che state inviando al 393 444 0444. C'è la musica, quella che ci fa ballare. Magari ci sono anche tanti cani che si mettono davanti alla radio e ballano e cantano. Cantano no, magari, però ballano sì. Francesco Gabbani con Summer Funk, e per continuare i Maroon 5 con

0: 5 All Night dei Maroon 5 qui a Radio Number One in questa domenica mattina insieme a Lilly. State lì perché tra poco parleremo di chirurgia estetica e maschietti.
1: Weekend Number One.
2: Club. Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
3: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa dal Birch, l'unica festa

0: 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Radio Number One Meteo.
2: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora dominante sull'Italia. Al centro-nord inizialmente prevarrà il sole, una giornata con cieli poco nuvolosi. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo dei fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche di forte intensità. Non escludiamo entro la serata qualche possibile piovasco sulla pianura friulana. I valori massimi saranno in lieve calo al nord, difficilmente qui il termometro supererà i 32-33 gradi, mentre saranno stazionari al centro, specialmente nelle aree interne si raggiungeranno ancora i 37-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

continua a farsi vedere in Italia, questo artista che ci piace tanto, a cui piace tanto anche l'Italia, tra l'altro. L'abbiamo risentito con American Girls, il suo nuovo singolo, e con Lily, una donna al volante. Oggi parliamo però anche di uomini, che è sempre un bell'argomento. Parliamo di uomini che adesso sono quelli che spendono di più in chirurgia estetica e sono sempre più giovani, e questo è il dato interessante. Negli ultimi 2 anni circa 670.000 ragazzi e ragazze sono passati da un chirurgo estetico prima dei 25 anni, ma il vero boom è tra gli uomini, sono sensibilizzati dalle madri, sembra. Sono proprio le madri che li spingono a farsi dei ritocchini di chirurgia estetica. Spesso è per non avere complessi, magari, che so, le orecchie a svento, qualche difetto proprio fisico che può creare appunto così delle situazioni di disagio. Però il più delle volte è proprio lo sfizio. E il dato interessante appunto è proprio questo, che sono soprattutto gli uomini. Voi qualche ritocchino lo vorreste fare? Lui non ne ha bisogno. Matt Langer con You're Not Alone. In a way.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona domenica da Radio Number One, la bella musica di Sombre, Potential, questo è il suo nuovo singolo e allora vogliamo ricordare a tutti quanti che Radio Number One è in trasferta, siamo in trasferta su un sacco di cose perché stiamo sponsorizzando e siamo la radio ufficiale di tantissimi concerti in giro per il Nord Italia, però siamo andati oltre, siamo in Sardegna, infatti da ieri fino al prossimo 8 agosto Radio Number One è in diretta dalla Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barabisa Olbia con Manuela Doriani. Ecco perché non è qui questa mattina, perché la sentirete più tardi a mezzogiorno in diretta ogni giorno, non solo oggi, dalle 12 alle 13 per almeno 3 settimane, oltre che dal lunedì al venerdì con la combricola, quindi attenzione perché insomma davvero una scorpacciata di Manu Doriani che sarà con voi appunto più tardi dopo la nostra Virgi. C'è Taylor Swift, altra donna, veramente girl power oggi.

0: che meraviglia in questa domenica mattina. Abbiamo parlato di Emanuela Doriani di Radio Number One in trasferta in Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barrabisa vicino a Olbia, e ci sono Mirko, Chiara, Giulia e Davide che mi hanno appena scritto che vogliono prenotare proprio lì. Ragazzi, che meraviglia, andateci, è un posto bellissimo. Rimanete con noi, tra poco una grande canzone.
1: Weekend Number One. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

I Will Survive, Gloria Gaynor, era il 1978. Grandi canzoni qui a Radio Lamberuano. Io sono Lili, una donna al volante. Restate qui perché in questa domenica mattina parliamo di quello che si fa in questo periodo. Io in questo periodo vedo un sacco di gente che svuota tutto. Si svuotano le cantine, si svuotano i box, poi qualcuno sta anche facendo traslochi, quindi insomma questo è il periodo peggiore per traslocare, però lo si fa d'estate perché c'è un po' più di tempo a disposizione, magari qualche giorno anche di vacanza. E allora si approfitta di questo per sistemare le cose che non si riesce a fare durante l'anno e magari nell'inverno. A forza di buttare tutto, a volte buttiamo anche cose preziose. A Firenze, ad esempio, due disegni del primo del Novecento sono stati abbandonati per strada e salvati da due professoresse.

Molto bene, vedo che confermate un po' tutti quanti che questo è il periodo del svuota cantine e svuota garage. È vero, insomma, si buttano le cose che non servono più e quello che si può recuperare magari lo si regala a chi ne ha più bisogno. Questa è Radio Number One, buona domenica, ancora per poco con Lilli, poi arriva Virgi.

C'è un particolare affollamento di donne questa mattina qui a Radio Number One. Dopo Lilly che se ne va, naturalmente lascio il posto a Virginia e poi arriverà la Manu, Manuela Doriani, in diretta dalla Sardegna. È stato bello stare con voi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 17 con Donne al Volante. Vi aspetto, ciao e buona domenica!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. I got my

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: La tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
4: Mondiale di calcio, l'Inghilterra si aggiudica il terzo posto superando la Francia con uno spettacolare 6-4 e con una tripletta di Saka. Doppietta per il francese Mbappé che diventa con 22 reti il miglior marcatore di sempre dei mondiali. E stasera la finalissima tra i campioni uscenti dell'Argentina e la Spagna. Ottava notte di raid americani dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in una base in Giordania. Ancora in corso la pesante ritorsione di Teheran nel Golfo con droni e missili intercettati anche dalle difese del Kuwait. E dal suo rifugio segreto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum siglato con gli Stati Uniti, affermando che la firma del presidente Trump non ha alcun valore e minacciando una reazione memorabile contro le forze USA. Notte di terrore in Ucraina per uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio del conflitto. Il presidente Zelensky ha denunciato il lancio di oltre 40 missili russi e di 120 droni che hanno causato morti e feriti a Kiev e a Dnipropetrovsk. Le forze ucraine hanno replicato colpendo un deposito petrolifero a Stavropol. È tutto da Nicola De Muro.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Weekend number one.
7: Ringraziamo Lilli che ci dà la puntualissima in questa domenica 19 di luglio. Ragazzi, tensione, tensione, perché stasera

quindi poi ognuno deve fare quello che gli spetta. 393-444-0444. Abbiamo aperto queste 4 ore insieme dicendo che sicuramente c'è un pochino di tensione per quella che sarà la finale dei mondiali di calcio. Spagna-Argentina, voi da che parte state? Già i primi messaggi, chi dice Spagna, chi dice Spagna? Mi sa che qua siamo tutti dalla parte della paella. Comunque pazientiamo, appunto, per l'appunto stasera scopriremo come finirà. Non è tutto, perché poi vi ricordo, a partire da mezzogiorno, l'appuntamento con la miglior Summer One che ci sia, insieme a Manuela Doriani in collegamento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, riascoltata alle 10:15 minuti. Di nuovo ciao a tutti quanti, buona domenica 19 di luglio. Stiamo cercando di capire se siete più team Spagna o team Argentina al 393-444-0444. Altri messaggi: io tifo per la Spagna perché la amo, anche se in realtà non sono una tifosa. È così, però no, sai, magari non hai mai guardato una partita di calcio, però nel momento in cui ci sono i mondiali devi prendere, devi schierarti da qualche parte, anche se appunto non è presente l'Italia. Vabbè, sarà per la prossima volta, non ci pensiamo. Comunque sicuramente anche l'Argentina, per il discorso comunque di Messi, nel mondo è molto molto favorita, quindi fino all'ultimo secondo

0: la voce di Dua Lipa riascoltata su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

pranzo, e a proposito di pranzi ma anche di cene, andiamo dritti dritti al ristorante. Perché? Perché dico questo? Perché uno studio recentissimo ha trovato che le persone disposte a provare cibi nuovi vengono percepite come più desiderabili, sia dal punto di vista del romantico sia dal punto di vista del sessuale. Allora, il meccanismo ipotizzato dai ricercatori è preciso: perché la disponibilità a sperimentare a tavola viene letta inconsciamente come un segnale di apertura in generale, e che ha una bassa soglia al disgusto per il

solo una questione di personalità, anche dal punto di vista cognitivo, che viene detto questo, perché appunto se tu osservi una persona che al ristorante ordina una cosa che può essere definita strana o comunque insolita, di conseguenza potrebbe essere anche una persona più aperta sotto questo punto di vista. Quindi ragazzi, la prossima volta che andate a cena con un partner nuovo che state conoscendo, anche in base a questo potete trarre le vostre conclusioni.

10:36, Madonna, non ne sbaglia nemmeno una, ma anche voi non avrete più problemi, perché la prossima volta che uscite con una persona per la prima volta, magari la invitate a cena, che sia un uomo, che sia una donna, quello che preferite, non

proprio. Allora vuol dire che potrebbe essere molto aperta dal punto di vista della relazione e anche mentalmente, può essere più attraente, più sexy. 393-444-0444. Giustamente bisogna fare una considerazione che secondo me non è sbagliata. Chi ci scrive? Se però i cibi sono ricchi di aglio e di cipolla, l'attrazione si riduce sensibilmente. Sì, può essere, diciamo che è più il tabù del dire cosa faccio, abbraccio l'altra persona, tento di baciarla oppure aspetto il prossimo appuntamento. Dipende questo un po' anche dal vostro stomaco, secondo me.

0: novità è quella di Madame, sentita su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, poi torniamo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

persona che ha sempre in mano il telefonino, però quando effettivamente tu provi a contattarla non risponde mai. Ah, guarda, stavo facendo una cosa importantissima. Come sempre, l'appuntamento con la grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche nella prossima ora qua su Radio Number One. Ora The Jungle Wave.

0: Fabri Fibra, Parafulmini è la canzone che ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Tra pochissimo un'altra, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. I'm

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com. La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: radio ufficiale, Radio Number One.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Buongiorno, un minuto dopo le 11, Radio Number One.
5: Radio Number One Notizie.
6: Mondiale di calcio, l'Inghilterra si aggiudica il terzo posto superando la Francia con uno spettacolare 6-4 e con una tripletta di Saka. Doppietta per il francese Mbappé che diventa con 22 reti il miglior marcatore di sempre dei mondiali. E stasera la finalissima tra i campioni uscenti dell'Argentina e la Spagna. Ottava notte di raid americani dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in una base in Giordania. Ancora in corso la pesante ritorsione di Teheran nel Golfo con droni e missili intercettati anche dalle difese del Kuwait. E dal suo rifugio segreto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum siglato con gli Stati Uniti, affermando che la firma del presidente Trump non ha alcun valore e minacciando una reazione memorabile contro le forze USA. Notte di terrore in Ucraina per uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio del conflitto. Il presidente Zelensky ha denunciato il lancio di oltre 40 missili russi e di 120 droni che hanno causato morti e feriti a Kiev e a Dnipropetrovsk. Le forze ucraine hanno replicato colpendo un deposito petrolifero a Stavropol. È tutto da Nicola De Muro.
7: Weekend number one.

A proposito di calore, per noi diciamo europei rinfrescare le case significa accendere l'aria condizionata. In giornate come queste significa soprattutto tenerla accesa H24, chi ovviamente ha la possibilità. Non è così però nei paesi che hanno sempre dovuto convivere con temperature molto molto alte, quindi dal Marocco all'Iran, passando per il sud-ovest degli Stati Uniti, i popoli hanno sviluppato soluzioni architettoniche capaci di abbassare le temperature degli edifici. In che senso? Allora, niente cemento sicuramente, perché il materiale, questo composto di fango, argilla e paglie essiccati, così che questi muri assorbano in maniera molto lenta il calore, quindi l'interno rimane fresco di giorno e si scalda invece soltanto di notte, quando la temperatura esterna nel deserto crolla e inizia a fare il cosiddetto freschino. Tra poco scopriamo altre soluzioni alternative che non sono sicuramente il cemento delle nostre

0: costruire le case. Poi i tetti in realtà non sono piatti, ma avendo una forma curva, quindi a cupola, il tetto non è mai completamente esposto al sole. Vedi, interessante anche questo aspetto. Una parte è sempre in ombra, perciò si scalda meno, e all'interno poi il soffitto curvo fa sì che l'aria calda si accumuli nel punto più alto della casa e rimanga fresca. Poi in Marocco le case tradizionali si sviluppano attorno a questo cortile scoperto. Se siete andati comunque a visitare anche questo paese, le avrete notate. Di notte l'aria fredda scende, si deposita nella corte, permettendo poi alle stanze che si affacciano di rinfrescarsi invece durante il giorno. Poi è molto interessante sapere che c'è un antenato del condizionatore. In che senso? Allora, gli acchiappavento sono proprio queste torri sopra i tetti delle case. Essendo aperte in cima, cosa succede? Catturano le correnti fresche e le indirizzano poi verso il basso, spingendo fuori il calore. Quindi l'aria letteralmente passa sopra una vasca d'acqua che, evaporando, umidifica l'ambiente. Della serie, fuori ci sono 38 gradi, mentre all'interno ce ne possono essere anche 24. Ma ti dirò, 24, quasi quasi anche il lenzuolino quando si dorme si potrebbe pensare di averlo. Noi torniamo tra pochissimo, voi invece rimanete lì.
1: Weekend number one. Weekend. Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

0: viaggio insieme a Radio Number One.
1: Number one.

Santa Clara, quindi avremo modo di scoprire tutto quello che sta succedendo proprio lì, musica, giochi, divertimento, tantissime vibes estive, non potete perdervi l'appuntamento che tra l'altro sarà ricorrente, quindi da mezzogiorno fino alle 13 tutti i giorni insieme proprio dalla Sardegna. Lo so che non vedete l'ora, dovete pazientare solamente mezz'ora e poi arriverà quel momento. Intanto ascoltiamo Guardian.

Buongiorno, qui è Imperia, cielo limpido, leggera brezza, mare leggermente mosso, buona domenica. Beh, allora, meglio di così direi che non può andare. Come sempre c'è il team dei lavoratori e il team delle persone che in questo momento si trovano in vacanza. Non dovete temere, perché prima o poi, come dicevamo anche ieri, arrivano per tutti. Non temete, pazientare. Anche col prossimo disco di Re...

0: la voce è quella di Gaia, riascoltata su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, voi state lì, tra poco anche una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: new shoes.
1: Si chiama New Shoes, la canzone che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One. Ci siamo, manca sempre meno all'inizio della Summer One, la più bella che ci sia, lo ripetiamo, in diretta dal IGV Club Santa Clara Costa Smeralda, tra pochissimo con Manuela Doriani, proprio per assaporare tutte quelle vibes estive di cui abbiamo bisogno. Prima però ancora un disco da ascoltare insieme, quello di Giorgia, si chiama L'Unica. Resto

0: bella, vedi, vedi, lo dice anche Giorgia con la sua l'unica riascoltata insieme su Radio Number One. Tra pochissimo Summer One, state lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Ci siamo, è mezzogiorno su Radio Number One.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Radio Number One Notizie.
10: Il tema della grazia per Mario Roggero divide maggioranza e opposizione. Il centrodestra continua a chiederla per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per il centrosinistra si tratta di sciacallaggio politico. Ieri Salvini è andato a incontrare Roggero nel carcere di Bollate.
11: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. E io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
10: Guerra aperta tra Iran e USA, ottava notte di raid americani contro la Repubblica Islamica. Per il comando americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato due morti nella base della Giordania. E la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma, il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, quindi non è più valido. Stasera la finalissima dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Sarà Trump a consegnare la coppa insieme al presidente FIFA Infantino. È tutto da Nicola De Muro.

0: collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Oh, finalmente ci siamo, i GV Club in diretta dal Santa Clara, Santa Clara Costa Smeralda, con noi Manuela Doriani, pronta a raccontarci tutto quello che sta succedendo proprio lì. Ciao Manu, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Virgi, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in diretta in tutta Italia su Radio Number One. Siamo pronti per iniziare questa grande avventura da questo posto meraviglioso, come hai già detto, che è lì GV Club Santa Clara in Costa Smeralda, un mare meraviglioso di fronte a noi. Io ci tengo a precisare una cosa: non vogliamo suscitare troppa invidia in chi ci ascolta ancora da Milano, magari una vacanza non c'è andato, è tutta Italia in realtà, magari c'è già andato e quindi è un po' sofferente perché la sua vacanza è finita. Non faremo niente di tutto ciò, anzi abbiamo bisogno di voi per partecipare, faremo delle cose da qui fino alle 13 e abbiamo bisogno anche, se avete voglia, del vostro contributo. Però non vi preoccupate, faremo di tutto per non farvi arrabbiare. Tra poco vi presento anche Sergio La Bruna, che condivide con me questa avventura che durerà 3 settimane fino all'8 di agosto. Siamo pronti per partire. Io direi che il primo di oggi è uno di quelli, insomma, che faranno scatenare anche gli amici che ci ascoltano qui dalla spiaggia del Santa Clara. Ed è il nuovo di Marc & Cremont. Lo sentiamo su Radio Number One con Serena Brancale, The Color, e si parte con Partenope. Benvenuti!

festive con questo disco di Bob Sinclair che abbiamo appena ascoltato qua a mezzogiorno e 9 minuti in diretta su Radio Number One. Noi salutiamo tutte le persone che in questo momento sono all'IGV Club Santa Clara, Costa Smeralda. Tra pochissimo la nostra Manuela Doriani continuerà a raccontarci tutto quello che sta succedendo. Sì, tra uno spritz e l'altro io già me la immagino. Intanto c'è Conan Gray.

0: così sentito su Radio Number One. Mi raccomando, state lì, tra pochissimo torniamo in Costa Smeralda. State lì, state lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: come on, hurry up, I'm waiting.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Radio Number One è dove

0: diretta da IGV Club Santa Clara su Radio Number One per Summer One. Grazie Virgi. Senti, ma volevo chiederti una cosa, perché stiamo per fare un sondaggione sotto il gazebone di Radio Number One. Allora, no, volevo chiederti che cos'è la cosa che ti fa sentire più in vacanza, che ti fa sentire in vacanza. Dici, adesso sono in vacanza.
1: Massima sincerità, quindi.
0: Massima sincerità.
1: Allora, sicuramente non avere il problema della sveglia.
0: Oh, esatto, dillo a me. E poi, sono alle 5.
1: E poi secondo me mangiare senza i sensi di colpa. Sono in vacanza, mangio quando voglio, sì, anche una volta all'ora probabilmente.
0: Eh sì, ma perché quando sei in vacanza non si ingrassa. Io non so se lo sapevano anche i nostri ospiti del GV Club. Si può, quando sei in vacanza puoi mangiare quello che vuoi e non ingrassi. Poi questa regola va, cioè va scemando e si annulla completamente quando poi torni in città, diciamo, a lavorare. Ma vi volevo presentare quello che dividerà con me questa bellissima avventura in Sardegna per tutta l'estate, Sergio La Bruna, che dovrebbe essere alle mie spalle. Sergio,
2: eccoci qua. Ciao Manuela,
0: ciao
2: a tutti gli amici ascoltatori di Radio Number One. E qui hai già lanciato tu il sondaggio.
0: Volevo sapere da te cosa ti fa sentire,
2: allora,
0: veramente in vacanza.
2: A me fa sentire il profumo dell'anguria.
0: Ah, pensa a te, il profumo dell'anguria.
2: Il profumo dell'anguria mi dà proprio estate proprio.
0: È vero.
2: Però attenzione, perché sono qui con... Ciao, il nome?
3: Gianluca.
2: Gianluca da dove?
3: Milano.
2: Milano, cosa ti fa sentire in vacanza? Qual è quella cosa che dici, ah, sì, così sono in vacanza?
3: E vedere questo mare bellissimo della Sardegna. E poi qua il divertimento sfrenato, l'IGV con gli animatori, con voi di Number One.
0: Certo.
3: Quindi...
0: E poi non vedere più la Tange la mattina con la fila, capito, a Cormano.
2: Hai visto?
0: Tutti imbottigliati lì, capito? Con Radio Number One, però comunque un attimo incavolati, ecco questo.
2: Esatto.
0: Va bene, grazie. Tra poco ritorniamo a sentire i nostri ospiti, appunto, dell'IGV Club. Chiediamo qual è il loro concetto di vacanza. Ci sono Shizzo Sister da riascoltare insieme. Che bella questa canzone, mamma mia, da un sacco di tempo che non la sento più. Qui la balliamo anche. Si chiama I Don't Feel Like Dancing. Questa è Radio Number One.

anche moltissimo il falsetto di She's Soul Sisters. Io credo di non averlo più il falsetto da quando avevo 2 mesi, probabilmente, no? Quando vagivo. Siete su Radio Number One, siamo Emanuela Doriani, c'è la Virgi in diretta da Milano, noi siamo Aligi.

0: teatro Sergio La Bruna è pronto con altri due ospiti.
1: Sì, sono due ospiti, tra l'altro vanno in vacanza da una vita sempre insieme nei villaggi.
0: Oh, che bello!
1: Sono state a Santa Giusta, ma adesso li conosciamo. Ciao, nome?
2: Cristiana.
1: Cristiana e?
3: Elena.
1: Elena, allora Cristiana e Elena arrivate da?
2: Pavia.
1: Bergamo. Beh, Radio Number One è la tua prima radio che è sull'autoradio, vero o no?
3: Assolutamente sì, gioco in casa.
0: No, giusto. Qual è la cosa che vi fa sentire in vacanza?
3: Ma ti risponderei il profumo della crema solare,
0: sì,
3: o il profumo di libertà.
0: Bello.
2: Staccare da tutto, staccare la spina.
1: Cioè staccare il telefono, tu spegni il telefono in vacanza?
2: Assolutamente no!
0: Certo, ma anche perché si sa, ragazzi, che se non posti le cose che fai su Instagram non sono mai successe, è vero Virgi?
2: Sì, bisogna stare molto attenti anche sotto questo punto di vista, perché se non posti non ci sei mai stato.
0: Se non posti non è mai successo. Somber in arrivo su Radio Number One.
2: Che poi, c'è anche chi dice mi mancava l'intimità con mia moglie che ho recuperato, ulala.
0: Ah, wow. Beh, certo, in vacanza si fa anche zan zan le belle rane.

0: Milano, un bel somber come aperitivo ci stava benissimo, in diretta dai GV Club Santa Clara con Manuela Doriani, c'è anche la Virgi ovviamente in studio a Milano, e stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori al 393 444 0444 qual è il loro, la cosa che gli fa dire, pensare, oh, adesso sono in vacanza. Sta arrivando qualcosa, Virgi, tu che vedi?
1: Yes, 393 444 0444, c'è il team Le Infradito ai piedi tutto il giorno, io sono molto fan di questa, posso dire.
0: Anch'io di brutto, mamma mia, comodità prima di tutto. Sergio La Bruna, con chi sei?
2: Allora, sono con delle nostre amiche. Ciao,
3: nome? Anna Maria.
2: Anna Maria e?
4: Daniela.
2: Allora, Anna Maria da dove? Veloce.
3: Torino.
2: Da Torino. Qual è quella cosa che ti fa sentire in vacanza?
3: Vedere il mare e ascoltare il rumore delle onde.
0: Oh! Il rumore delle onde!
2: Il suono è importante. Noi Radio Number One, sì. Il suono è importante. Quindi possiamo sentirlo il suono del mare. Ce l'abbiamo qui di vicino.
0: Certo, se ti buttiamo dentro col microfono qualcosa ci...
2: Ok, ti restituisco la linea.
0: Grazie, Manuela. Vai a farci sentire il suono del mare, vai. Bless Madonna, in arrivo Mercy.
1: Ho un po' paura di questo suono del mare, non fategli del male, per favore.
0: No, perché lui lo fa, tra l'altro, cioè se glielo dici lui lo fa. Ieri gli ho detto una cosa scherzando e è andato da 100 persone da riportachiavi di Radio Number One, e mi fa paura Sergio La Bruna.

0: Madonna, tra pochissimo ritorniamo in diretta dall'IGV Club Santa Clara. State lì.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: the Passenger, questa bella canzone di Alex Warren su Radio Number One in diretta da IGV Club Santa Clara. Vogliamo farvi respirare un po' di aria di vacanza, anche a voi che ci state ascoltando in giro per l'Italia tutta, magari ci siete già andati o magari manca ancora un po' alle vostre vacanze. Vi diamo un po' di aria di mare, insomma, vogliamo regalarvi tutti i giorni un pochino questa atmosfera che si respira qui in Costa Smeralda. Allora, vorrei ritrovare Sergio. Sergio, no. Che è andato, sì, che è in mezzo,
1: ecco,
0: al mare.
1: No, scusami, dimmi. Spiega dove sono. Sono in mezzo al mare.
0: Sì, è proprio in mezzo al mare.
1: Scusate, ecco. Potete venire qui un attimo?
0: No,
1: secondi.
0: Non verranno mai. Sì, vengono, sì, invece, guarda.
1: Spero di aver beccato italiani.
0: Allora, sei un rompiballe allucinante.
1: No, guarda. ciao, scusami, il tuo nome? Dino, da dove?
2: Vicenza,
1: quindi una canzone, mia bella madunina, possiamo farla cantare?
0: No, una canzone vicentina, una canzone tipica vicentina.
1: Che ti ricordo? No. Inventa.
2: Non lo so.
0: Niente.
1: Prova a cantarmi Vicentino, mia bella madunina. Che te brille del
0: non lo so nemmeno questo. Niente.

0: Black Horse the Cherry Tree, c'è Katie Townsend su Radio Number One, c'è Emanuela Doriani in diretta del GV Club Santa Clara in Costa Smeralda, c'è anche Sergio La Bruna. Abbiamo deciso di dargliela su con la storia del contest, lo facciamo domani, perché ragazzi il richiamo del carboidrato a quest'ora è più forte di qualsiasi altra cosa, cioè proprio ci stanno tutti, si girano dall'altra parte e volano verso il fusillo, e quindi abbiamo deciso, proprio a questo rimanendo in tema, di dare qualche dritta ai nostri ascoltatori sugli sport che sono più efficaci magari da fare in vacanza per perdere un po' di rotolini sulla pancia, no?
1: È
0: una buona indicazione, mi sembra, no?
1: Assolutamente sì, infatti sono in compagnia di Laura Corona. Ciao Laura, chi sei Laura?
2: Ciao, chi sono sei? La responsabile animazione qui al GV Club Santa Clara.
0: E si occupa anche di sport. Esatto. E infatti qua ci sono un sacco di discipline sportive, nel senso che fate veramente un sacco di attività.
2: Assolutamente.
0: Ma anche per un ascoltatore che magari non va in vacanza ad un villaggio, c'è uno sport che secondo te è più efficace da fare per perdere qualche chilo?
2: Assolutamente sì, noi abbiamo qui l'acqua gym che va come non so cosa, sappiamo che è anche un'attività che fanno un sacco di spiagge libere, mettono a disposizione in mare questo sport che non costa nulla, basta alzarsi dalla propria sdraio e lì vai in mare e lo fai, quindi è anche comodo, è uno sport comodo.
0: Esatto, è come una lezione d'aerobica che però vale doppia, perché c'è il mare che ti spinge, quindi devi fare fatica
2: però
0: doppia.
2: Ti rinfresca anche, quindi è anche piacevole.
0: Mi sembra un consiglio meraviglioso, grazie.
1: Infatti vedo della gente, degli ospiti, scusa, velocissimo.
0: Torneremo da te per altri consigli, c'è
1: Emma!
0: Radio Number One.

0: di Emma è l'ultima canzone di oggi per questo nostro appuntamento, questa Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Che meraviglia, Virgi, mi sono completamente scottata ai polpacci.
1: Beh, bello perché sei al mare, quindi vale anche la scottatura in questi casi.
0: È comunque bellissimo, cioè hai messo la crema 50 in tutta la faccia e chi ci va a pensare ai polpacci, capito? Vabbè, insomma, domani cammino sulle braccia.
1: No, ma tu pensa che c'è anche chi ci scrive che ama l'estate anche per le zanzare. Quindi altro che scottatura.
0: Beh, sì. Certo, cioè, mamma mia, è la cosa che più odio dell'estate. Qui non ci sono, ad esempio, penso un po'. Allora, va bene, io ti ringrazio di tutto, siamo arrivati veramente alla fine per oggi, però tutti i giorni, lo ricordiamo, saremo in diretta tra le 12 e le 13 per tutta la settimana, sabato e domenica compresi. Grazie ovviamente a te e a Stefano D'Argenio, grazie a Alessandra Baltolina, a Stefano Carboni e il mio compagno di mille avventure.
2: Ciao Manuela, grazie a tutti.
0: Sergio Labruna, a domani, buon weekend.
1: Ciao ragazzi, fate i bravi, buon bagno, già vi vedo lì nel mare.
3: I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club.
4: Summer One.
5: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Musica che cerchi è qui.

0: 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Buongiorno, un minuto e saranno le 13.
0: Radio Number One Notizie.
3: Il tema della grazia per Mario Roggero divide maggioranza e opposizione. Il centrodestra continua a chiederla per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per il centrosinistra si tratta di sciacallaggio politico. Ieri Salvini è andato a incontrare Roggero nel carcere di Bollate.
4: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. E io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
3: Guerra aperta tra Iran e USA, ottava notte di raid americani contro la Repubblica Islamica. Per il comando americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato due morti nella base della Giordania. E la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma, il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, quindi non è più valido. Stasera la finalissima dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Sarà Trump a consegnare la coppa insieme al presidente FIFA Infantino. È tutto da Nicola De Muro.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: Weekend Number One.

ultima ora insieme, 13:04. Allora ringraziamo ancora la Manu e Sergio che erano lì al IGV Club Santa Clara Costa Smeralda. Vi ricordo che vi faranno compagnia dalle 13 fino, scusate, da mezzogiorno fino alle 13 ogni giorno, proprio per vivere la miglior Summer One che ci sia. Ve l'avevo detto. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi. Oltretutto non ci siamo dimenticati del momento che cosa bolle in pentola, perché come sempre, da buona usanza, da buona tradizione, a quest'ora se magna un pochino più tardi, magari perché sai, le vacanze servono anche a questo, a fare le cose con serenità. Abbiamo voglia di mangiare alle 5 del pomeriggio? E che problema c'è? Come sempre non giudichiamo nessuno. È arrivato il momento di ascoltare il disco di David Guetta e Sia Flames.

abbiamo ascoltato alle 13 e 11 minuti, questa è Radio Number One con me Virginia fino alle 2, subito dopo invece ci penserà Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Allora, abbiamo parlato di pranzi chiaramente perché sai, si è fatta una certa. 393-444-0444, mi fa sorridere questo messaggio, sentite qua: ma che noi già quasi digerito che oggi i miei ragazzi ci hanno da vedere il Gran Premio, poi si va a fare shopping per le ferie, però prima Santo Pisolino. Cioè praticamente hai elencato tutte le cose che avrei fatto io in questa domenica se appunto fossi stata a casa. Direi tutto perfetto. Non vedo.

0: Ok, tutto chiaro, ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
3: E club.
4: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
5: Radio number one ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
4: Vivi l'estate con le voci di Radio number one.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths.

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Radio Number One.

queste buone notizie, se siete come me, perché presto, o per essere più specifici, l'11 di ottobre a Treviso si terrà una gara, ok? Di 10 km, una corsa, dove alla fine coloro che riusciranno a terminare tutti questi 10 km si papperanno dei tiramisù, quindi diciamo che in palio c'è qualcosa di molto molto buono. Sicuramente può essere un motivo bello per far sì che le persone si iscrivano, decidano di fare questa corsa di 10 km, anche perché a scuola, quindi stiamo parlando ormai di tanti tanti anni fa, ci avevano detto: guarda che per correre anche un'ora non ci vuole molto, corsa lenta, puoi correre quanto vuoi anche se è la prima volta. E quindi, sai, forse mi posso basare su questi ricordi.

su quella di Francesco Gabbani, 13 e 36 minuti, domenica 19 di luglio, stiamo sognando in grande, tirami su, prego, avanti, ne mangeremmo, boh, all'infinito probabilmente. Comunque, abbiamo parlato di questa gara molto interessante, perché il paradiso dei golosi esiste davvero ed è nascosto in questa maratona di 10 km tutta italiana.

commemorazione è Treviso l'11 di ottobre di quest'anno del 2026, perché si festeggerà l'annuale Tiramisù World Cup, quindi quale maniera migliore se non questa? Bisogna guadagnarsi il pasto dopo ogni fatica, mi hanno insegnato così. Ora su Radio Number One, Taylor Swift.

0: Dan, dito nella piaga, ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, è stato lì.
1: Weekend number one.

Indietro all'anno 1980. Allora, la canzone ebbe un successo incredibile. Perché vi dico questo? Perché arrivò al primo posto della Billboard Hot 100 proprio negli Stati Uniti. Oltretutto il testo parla di una relazione in cui il partner mette sotto sopra la protagonista, quindi è un modo di dire per descrivere qualcuno che sconvolge completamente la tua vita e le tue emozioni, in questo caso in un contesto particolarmente bello e felice come quello dell'amore. Come sempre, una grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, soprattutto se questi ricordi possono parlare magari anche di qualche momento estivo di qualche anno fa. E come siamo romantici oggi. Invece tu cosa fai questa sera?

0: puntualissimi, ore 10, invece voi non andate da nessuna parte, chiaramente rimanete qui perché Alvi è già pronto per farvi compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao ciao ciao, ci sentiamo sabato, fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
5: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 13.59.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. I riformisti del Partito Democratico in una lettera si sono schierati a sostegno della creazione di un fondo dell'Unione Europea per la difesa comune. La corrente sostiene che le spese militari per sostenere l'Ucraina non significhino automaticamente meno risorse per welfare, scuole e ospedali. In Giappone, per risparmiare sull'aria condizionata, è stata promossa la possibilità di andare in ufficio in pantaloncini. La mossa, legata a politiche energetiche, ha scatenato un dibattito tra chi rivendica questa libertà e le proteste di alcune lavoratrici che si sentono ancora costrette alla depilazione. Instagram, Facebook e WhatsApp hanno registrato un blackout globale a partire dalle 9.30 di questa mattina. Migliaia di utenti in tutto il mondo non sono riusciti ad accedere ai profili, ricevendo un messaggio di errore con scritto account non disponibile dalle piattaforme di Meta. A Milano Marittima una bambina austriaca di 4 anni, Magdalena, è annegata nella piscina di un hotel dove era in vacanza con la famiglia. Il suo corpo è rimasto in acqua per 8 minuti ed è stato inizialmente scambiato per una bambola da due minorenni che l'hanno ritrovata. Sorgono dubbi sulla presenza in Iran della guida suprema Ali Khamenei dopo che gli è stato attribuito un messaggio contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel frattempo continuano gli attacchi americani nello stretto di Hormuz in risposta alla morte dei soldati degli Stati Uniti in Giordania per mano di droni iraniani. Per il momento è tutto, buona continuazione.
0: It's the weekend number one.
2: Ladies and gentlemen, ben trovati, buona domenica, buon 19 luglio a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno, un piacere essere con voi in questa mattinata, anzi in questa fine di mattinata e inizio del pomeriggio. Noi siamo quel punto di collegamento che vi permette o di andare a riposare con il miglior ritmo possibile oppure di svegliarvi con le migliori vibrazioni musicali del momento, ma anche del passato e soprattutto del futuro. Insomma, tutto questo è il weekend number one. Come ogni sabato e ogni domenica noi staremo insieme fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore ascolteremo tante canzoni e soprattutto tracceremo un po' una linea rispetto a quello che è successo durante la scorsa settimana, che si chiude per l'appunto oggi, e quella che si aprirà a partire da domani. Tutto questo, come detto, nelle prossime 4 ore, ma come sempre, voi lo sapete, c'è una cosa che supera qualsiasi tipo di notizia, qualsiasi tipo di emozione, anzi è la cosa che ci regala più emozioni in assoluto, vale a dire la nostra musica. E allora iniziamo con un protagonista, tra l'altro, di questa settimana qua in Italia, Bruno Mars, On My Soul.

Mars, On My Soul su Radio Number One. Abbiamo iniziato così il nostro weekend number one pomeridiano. Io ne approfitto, non l'ho fatto prima, per salutare e ringraziare la Virgi che ci ha tenuto a tutti quanti noi compagnia nel corso della mattinata. Adesso tocca a me. Allora, Bruno Mars è stato uno dei protagonisti di questa settimana, lo dicevamo anche qualche minuto fa, è venuto in Italia, ha fatto i suoi concerti, stessa cosa anche Bad Bunny. In tutte e due le occasioni non si è potuti stare tranquilli, perché da Bruno Mars polemiche infinite, non si vedeva assolutamente niente, il palco scelto era orribile e quant'altro, il pubblico che si è lamentato, incluso il sottoscritto. Bad Bunny invece, credo che tutti quanti voi sappiate quello che è successo ieri sera, questa tempesta che si è abbattuta sui cieli milanesi, e purtroppo il concerto è stato completamente cancellato. Sono state già attivate tutte quelle che sono le reference per poter chiedere il rimborso del biglietto, quindi di conseguenza tutti gli 80.000 che ieri sera erano presenti riceveranno il rimborso completo. Ma al netto di tutto questo, sta di fatto che questa settimana è stata terribile per i concerti in territorio milanese. Chiaramente stiamo parlando dei maxi concerti, quindi Bruno Mars e Bad Bunny, però in generale diciamo che forse è arrivato il momento di riformare questo settore. Credo che sia davvero arrivato il momento, perché poi, come abbiamo sentito di problemi durante questi due concerti, in realtà ne stiamo sentendo tantissimi, soprattutto nel corso di queste ultime settimane in tutta Italia. Quindi credo sia arrivato davvero il momento di ripensare alle formule per proporre i concerti al pubblico e permettere al pubblico di poter andare senza doversi minimamente spaventare di quello che potrebbe accadere, sia nel bene sia nel male. Speriamo che questa cosa possa accadere al più presto possibile. Continuiamo con la musica. Elisa, No Hero. Don't

e su Radio Number One anche lui a tenerci compagnia in questo 19 luglio. Allora, ragazzi, ragazze, signore, signori, oggi è il 19 luglio e come potete immaginare è una giornata importantissima, ma non per chissà quali motivi che riguardano la musica, in realtà perché c'è un anniversario da ricordare, purtroppo direi, un anniversario da ricordare, perché il 19 luglio del 1992 ci lasciava Paolo Borsellino, purtroppo sappiamo tutti quanti la storia, la conosciamo benissimo e di conseguenza fa piacere ricordare una figura così tanto imponente, così tanto importante, così tanto eroica per la storia del nostro paese, non soltanto di una certa parte d'Italia, ma in generale per tutto il nostro paese. Paolo Borsellino è stata una figura davvero tanto tanto importante, anzi direi insieme a Giovanni Falcone fondamentale per permettere di andare verso una direzione sicuramente positiva della nostra storia, del nostro paese, perché da quel momento le cose sono notevolmente cambiate, per fortuna, e speriamo che possano cambiare sempre di più in positivo. Purtroppo sembra di essere tornati indietro per certi versi, ma comunque il sacrificio di Falcone e Borsellino non verranno mai dimenticati ed è giusto ricordarli. Quando succedono cose di questo genere bisogna ricordarli per sempre. Allora oggi, 19 luglio 2026, ricordiamo Paolo Borsellino.

0: Anzo su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 nel tratto Venezia Trieste, perché ci sono delle code allo svincolo di Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione della stessa Trieste, mentre invece sulla 6 Torino Savona c'è stato un incidente qualche minuto fa allo svincolo di Altare per andare verso Torino, quindi fate molta molta attenzione perché anche in quel tratto si stanno causando delle code a catena. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, traffico tra Monte Olimpino e il lago in direzione Svizzera, mentre invece sulla 15 Parma La Spezia, code lunghe 3 chilometri tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia. Un chilometro di coda invece tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia, stiamo parlando della A10, mentre invece attenzione sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, perché c'è stata la perdita di carico da parte di un autotrasportatore tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, che anche in questo caso sta causando dei disagi. Continuiamo con la A12 Genova Rosignano, dove le code sono tra Livorno raccordo per andare verso Colle Salvetti in direzione Rosignano, e sempre sulla 12, e con questa chiudiamo, c'è stato un incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova che sta causando delle code anche in questo caso a catena. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio.

Elisa Salerno, Madonna, che sarà protagonista di questo halftime show, lo possiamo chiamare a tutti gli effetti così, della finale dei mondiali di calcio proprio questa sera in quel di New York. Ci sarà Madonna, ci sarà Shakira, ci sarà Laura Pausini con Robbie Williams, un sacco di artisti, Post Malone, un sacco di artisti che si esibiranno in questi 17 minuti, perché saranno 17, e vedremo che cosa combineranno durante questo intervallo. Sta di fatto che ieri sera comunque si è tenuta la partita per il terzo e quarto posto, che speriamo eliminino al più presto possibile, perché è veramente una lotta che non ha senso. Però comunque la partita si è disputata tra Francia e Inghilterra, e la partita è finita 6-4 per l'Inghilterra, ma pochi gol, solo 10. È incredibile. La partita di ieri sera, per chi ha visto gli highlights o per chi l'ha vista completa, sa perfettamente che ad un certo punto sembrava quel calcio balneare, quel calcio di metà luglio che non serve assolutamente a nessuno. Sta di fatto che comunque la partita si è disputata, e questa sera vedremo chi vincerà tra Argentina e Spagna. Secondo me sarà veramente una bella partita. Ah, ci saranno anche i Coldplay stasera. Sentiamoli.

me. Fulminacci, maledetto me. Oh ragazzi, 393-444-0444. Stasera c'è la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Punto primo, la vedrete? E se la vedrete, per chi tiferete? Per chi tifate? Argentina oppure Spagna?

0: I Temper, sì, di una delle rivelazioni di questo 2026, li abbiamo ascoltati su Radio Number One con la loro Self Aware.
1: Weekend Number One.

Shake Shake Shake Shake Your Booty su Radio Number One, canzone del 1976, una grande canzone che risveglia i nostri sentimenti anche del passato. Magari qualcuno di voi, anzi tanti di voi magari, erano già lì quando nel 1976 i KC and the Sunshine Band avevano questo grande seguito e facevano man bassa di successi, premi, certificazioni e quant'altro, e venivano ballati in tutti i vari club, nelle discoteche con questa canzone. E non soltanto, chiaramente, con anche questa canzone che faceva parte di un intero album che era la part 3 del racconto dei KC and the Sunshine Band, dove all'interno c'erano anche altre canzoni come Come On In, Let's Go Party, I'm Your Boogeyman, che era più o meno simile a Shake Your Booty, però insomma tutte canzoni che hanno permesso a tantissime persone, milioni di persone in tutto il mondo, di poter ballare, di poter cantare, di poter divertirsi. Che bel periodo che deve essere stato quello. Ecco, da questo punto di vista mi dispiace non appartenere un po' a quella generazione, perché negli anni 70 e 80 di cose da vivere ne sono successe veramente tante a livello musicale. Non che oggi non ne succedano, però diciamo che ai tempi era un pochettino diverso. Vabbè, andiamo avanti con la musica del presente, che si rifà però alla musica del passato, quella dei Jungle. Arriva The Wave.

0: Prisoner, Miley Cyrus con Dua Lipa su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Ritorniamo al punto di questa nostra prima ora, vale a dire stasera voi la partita la vedrete, la finale del mondiale la vedrete tra Argentina e Spagna, e soprattutto per chi tifate magari avete una preferenza tra le due nazionali, fermo restando che noi siamo italiani quindi di conseguenza ci interessa relativamente, però in generale vi ho fatto questa domanda al 393 444 0444. Federico giustamente dice: ciao Alvise, il proverbio dice che non c'è due senza tre e il quarto viene da sé, ma tre mondiali senza l'Italia sono più che sufficienti e nel 2030 bisogna per forza esserci. Quindi il punto, direi anche giustissimo, di Federico è quello di pensare soprattutto a noi, soprattutto al fatto che nel 2030, se non andiamo di nuovo, diventa forse un problema più grande di quello che in realtà è. Quindi vabbè, speriamo bene, speriamo bene. Poi altro messaggio che è arrivato: delle volte mi capita di parteggiare per qualcuno, stasera sono completamente indifferente. Questo è il messaggio che ci è stato inviato da un nostro amico che però purtroppo non si è firmato, quindi ti ringrazio e ti mando un abbraccio, purtroppo non so come ti chiami. Vabbè, detto questo, comunque molti di voi stanno scrivendo la stessa medesima cosa, cioè io stasera non tifo per nessuno. Poi invece c'è qualcuno che dice: io amo, Luisa per esempio dice: io amo Lionel Messi, di conseguenza mi viene facile tifare per l'Argentina. Perché poi c'è anche questo da tenere in considerazione, il fatto che poi c'è quel tifo personale per uno o per l'altro, perché poi non prendiamoci in giro, alla fine questa sera c'è chi tifa per Leo Messi e c'è chi tifa per Lamine Yamal, che è un po' la nuova generazione, quindi o Argentina o Spagna sì, ma in ogni caso i singoli calciatori sono quelli che vengono presi maggiormente in considerazione. Ragazzi, vedremo che cosa succederà questa sera, almeno orario italiano questa sera, e poi faremo un pochettino i conti della serba a partire da domani. Eh sì, perché noi ci sentiremo anche domani, anche dopodomani, vabbè, vi dirò tutto nei prossimi minuti. Per adesso torniamo alla musica e lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Andiamo un po' indietro nel tempo, 2024, questa è Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: questa nostra prima ora con la loro Islanda. Tra poco torniamo sull'argomento che stiamo affrontando, quindi chi tifate e soprattutto vedrete la partita di questa sera tra Argentina e Spagna. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One. Scattano in questo preciso istante le 15.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Eboli, il giornalista Luca Esposito, 53enne direttore di Tutto Salernitana, è stato trovato morto e carbonizzato. I vigili del fuoco hanno scoperto il corpo tra le sterpaglie in fiamme. Poco distante è stata rinvenuta anche la sua auto. La Procura della Repubblica di Salerno indaga per omicidio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha replicato a Salvatore Borsellino, figlio del magistrato Paolo, ucciso nella strage di Via D'Amelio. La Russa ha espresso rammarico per le parole di Borsellino, che aveva criticato la premier Giorgia Meloni, aggiungendo che, se fosse vivo, Paolo Borsellino sarebbe oggi un ministro di Fratelli d'Italia. Un'analisi del centro di ricerca sui consumi, basata su dati Istat, fotografa il caro vacanze. In 10 anni i prezzi dei voli aerei sono triplicati e quelli degli hotel sono aumentati del 69%. Per far fronte ai rincari, molte famiglie italiane tagliano i giorni di ferie e rinunciano a viaggiare all'estero. La corrente riformista del Partito Democratico ha inviato una lettera per sostenere la creazione di un fondo dell'Unione Europea per la difesa comune in sostegno all'Ucraina. Nella missiva si afferma che le spese militari non devono essere viste in contrapposizione con quelle per il welfare, come scuole e ospedali. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Weekend number one.

Mama, non mama, in apertura della nostra seconda ora insieme qui su Radio Number One all'interno del Weekend Number One. Ben trovati ancora una volta e buon pomeriggio, buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Allora, nella scorsa ora, nell'ora precedente, vi ho fatto questa domanda legata a chi tifate questa sera tra Argentina e Spagna, ammesso che tifiate per qualcuno e che vediate la partita. Fate conto che tutto lo show inizierà alle 19:30 ora italiana, si inizierà con Tom Cruise, poi ci saranno tutta una serie di altre esibizioni, la nostra, Laura Pausini con Robbie Williams e via via tutte le cose che succederanno, inclusa chiaramente anche la partita. No, i messaggi che sono arrivati sono bellissimi, perché poi tra l'altro in questo momento credo che ci sia una forte prevalenza per l'Argentina, almeno da quello che avete scritto al 393-444-0444. C'è davvero una grande e forte prevalenza per l'Argentina, ma la cosa che mi stupisce è che in realtà questa prevalenza è più per Messi che non per tutta l'Argentina in quanto nazionale di calcio. Quindi vabbè, è curioso, insomma, noi stiamo notando in questa nostra bolla di Radio Number One che le cose stanno così. Però voi continuate a commentare, tra poco torniamo sull'argomento con quella famosa foto di Messi e di Yamal.

0: su Radio Number One. Gran bella canzone questa che ascoltiamo spessissimo qui su Radio Number One e che vi abbiamo riproposto in questo pomeriggio della domenica 19 luglio, dove stiamo parlando di finale tra Argentina e Spagna. Credo che sia alla fine l'argomento del giorno. È chiaro che non passeremo le prossime ore a parlare solo di questo, però comunque sicuramente questa è una cosa importante di cui parlare. Tra l'altro io non so se l'avete vista sui social, ma sta girando tantissimo questa foto di un Lamine Yamal praticamente appena nato, poteva avere forse 4-5 mesi di vita, e Leo Messi, ai tempi ventenne forse probabilmente, che gli sta facendo il bagnetto. Questa è una foto che è rimasta storica e che è stata creata perché ai tempi il Barcellona, la squadra dove Leo Messi militava, stava facendo questa campagna per l'UNICEF e la famiglia di Lamine Yamal era stata selezionata proprio per portare avanti questo genere di campagna, e Lamine Yamal stesso era stato scelto come bambino a cui Leo Messi doveva fare questo bagnetto. Cioè, vedete corsi e ricorsi storici incredibili che stanno poi tornando. Lo stesso Leo Messi ha detto: è incredibile vedere quella foto ad oggi, perché davvero non ci si poteva aspettare, nessuno si sarebbe aspettato poi un risvolto di questo tipo. Comunque, tornando alle vostre preferenze, 393-444-0444, sentiamo una nota audio, vai.
1: Ciao a tutti. Ciao. Premetto che Spagna e Argentina erano le mie due squadre che speravo arrivassero in finale, e okay, così è stato, quindi che vinca il migliore, sempre, però se sempre devo essere sincera, la mia preferenza è per l'Argentina, soprattutto perché nella nostra squadra, io tifo Parma da una vita, ci sono sempre stati degli argentini molto importanti, quindi tifo Argentina anche per il passato del Parma e anche il presente, quindi okay, Argentina.
0: Okay. Perfetto.
1: Ciao,
0: perfetto.
1: Ciao Michela da Parma.
0: Ciao Michela, grazie mille per questo tuo messaggio, per questa tua nota audio. Sì, effettivamente poi rientrano anche in questo discorso i club delle singole città di appartenenza. Potrei fare lo stesso discorso per esempio per me, per il Palermo. Da noi sono passati argentini Dybala, Pastore, quanti. Io tifo per il migliore, per la miglior squadra che vedrò questa sera. Io andrò da una parte oppure dall'altra e me ne esco così.

0: I Like the Way You Kiss Me su Radio Number One. Altra nota audio che è arrivata in merito alla partita di questa sera e al vostro tifo tra Argentina e Spagna. Sentiamo, vai.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao.
1: Io tifavo e speravo nella Norvegia, simpaticissima.
0: Bella squadra quella.
1: Pensavo che la Francia ce la facesse perché aveva uno squadrone pauroso. Mm-hmm. Quindi mi trovo a vedere due squadre che fanno un bellissimo calcio. Non tifo però per nessuna perché chiunque vincerà mi andrà bene. Spero solo che non deludano a livello di partita, perché dovrebbe essere una partita stupenda.
0: Teoricamente dovrebbe andare così. Speriamo, perché alla fine, se voi riflettete un attimo sul passato, a parte la scorsa finale tra Argentina e Francia, che è stata bellissima, però quante finali abbiamo visto con tanti gol, tanto gioco? Sono tutte molto chiuse perché hanno tutte paura di esporsi per evitare di prendere gol. Quindi speriamo effettivamente che possa essere una bella partita. Stiamo qui e aspettiamo. Questa è Radio Number One. Dagli, dagli, che si continua!
2: Weekend Number One!
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la festa.

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente tra Interporto e Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Andiamo adesso sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove le code sono tra Tarvisio Sud e Tarvisio Nord in direzione della stessa Tarvisio, mentre invece sulla 8 Milano-Varese le code sono tra Gallarate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Varese. Andiamo adesso sulla 5 Torino-Aosta Montebianco, dove ci sono 3 km di coda tra Ver e Pont San Martin in direzione di Torino, mentre invece sulla A26 il traffico è tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. A7 adesso code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, mentre invece sulla A12 le code sono tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A1, dove in questo momento, a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, ci sono dei veicoli scortati e di conseguenza dei disagi tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

quasi e 30 minuti in questa domenica 19 luglio 2026, in cui stiamo parlando tantissimo di sport, perché chiaramente oggi c'è la finale del mondiale, ma non soltanto. Per esempio, in questo momento la Formula 1 stanno correndo i piloti più famosi al mondo, con Kimi Antonelli che in questo momento è in testa. Hamilton ha subito una penalità di 5 secondi con investigazione anche nei confronti di Charles Leclerc. Dai, bene le Ferrari, dai, anche questo weekend grandi soddisfazioni. No, ma la notizia più allucinante è stato il caso nel tour per quel che riguarda il ciclismo, per i controlli antidoping in piena notte a Pogačar e Vingegaard. Praticamente i due ciclisti più importanti in questo momento al mondo hanno subito questi controlli antidoping in piena notte, senza nessun tipo di motivazione logica. Questo è un avvenimento totalmente insolito, tra l'altro alla vigilia di una tappa molto molto importante del Tour de France. Quindi è tutto qua, ragazzi, stanno accadendo in questo momento storico nel mondo dello sport, nel mondo della musica, in tutti i vari settori professionali stanno succedendo cose di una stranezza totale, e noi qui a raccontare, sperando che si possa trovare poi una soluzione che possa essere sia professionale sia umana in tutti i casi. Vabbè, vedremo che cosa succederà anche con questa brutta discussione legata al Tour de France e al mondo del ciclismo. Nel frattempo noi torniamo alla cosa più bella, va, rilassiamoci con la musica, e lo facciamo con i Portugal The Man, Live in the Moment, su Radio Number One.

Merck & Cremont e Serena Brancale con la loro Partenope, una delle canzoni di quest'estate. Ne stiamo sentendo tante, tra l'altro, ragazzi, per tutti quelli che magari potevano pensare che sarebbero state pubblicate altre canzoni rispetto a quelle che già abbiamo in vista di quest'estate, credo che la lista alla fine sia completa, quindi possiamo già iniziare a fare i conti della serva. Lo faremo sicuramente tra qualche settimana, anche decretando quella che per voi può essere la migliore canzone dell'estate. In ogni caso, ci sono tanti protagonisti in questo 2026 con cui noi ci stiamo interfacciando come Radio Number One. Siamo radio partner, siamo stati e lo saremo anche di tantissimi eventi con protagonisti, i protagonisti di quest'estate. I prossimi appuntamenti li troverete tutti quanti sui nostri social, sul nostro sito radionumberone.it, quindi non perdete l'occasione di venirci a trovare e soprattutto di venire a sentire, ad ascoltare le parole e la musica di questi artisti direttamente coinvolti negli eventi dove Radio Number One è radio partner. Noi continuiamo con la musica e con una grande artista internazionale. Selena Gomez torna qui con In the Dark.

0: Nel pomeriggio di questo 19 luglio 2026 anche Selena Gomez con In the Dark.
1: Weekend number one.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

con Without You 1994, questa è una canzone che ha aperto il 1994 perché è stata pubblicata a gennaio di quell'anno su Radio Number One, una grande canzone. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, questa in realtà non è una canzone originale di Mariah Carey, bensì è una cover dell'omonima canzone dei Badfinger, che è stata portata al successo da un'altra cover, questa volta di Harry Nilsson. Quindi in pratica questa canzone di Mariah Carey è una seconda cover di una canzone che in realtà era stata pubblicata tra gli anni 60 e 70, quindi insomma una gran bella storia che si protrae nel corso degli anni per questa canzone che ancora oggi ascoltiamo e che ci fa apprezzare una enorme voce come quella di Maraiona Nazionale. Allora, torniamo un attimo agli approfondimenti sullo sport, giusto qualche secondo per dare un aggiornamento, perché c'è stata questa penalizzazione di Hamilton di 5 secondi. Kimi Antonelli in questo momento è ai box, mentre invece Leclerc in questo momento si trova in testa al Gran Premio del Belgio. Noi stiamo seguendo la gara e continueremo a darvi costanti aggiornamenti fin quando questo Gran Premio non terminerà. Adesso Alex Warren.

alle 15:51 minuti in questa domenica 19 luglio 2026, in cui stiamo parlando tantissimo di sport, perché effettivamente c'è tanto sport. Non dimentichiamo poi, tra l'altro, le varie cose che stanno succedendo nel mondo dell'atletica, anche quello è uno sport da tenere in considerazione. Purtroppo alle notizie positive che abbiamo dato, o comunque notizie di sport, dobbiamo aggiungere anche quella relativa al mondo del tennis, perché è appena terminata la finale di Bastad, dove il nostro Lucianone Darderi era approdato per l'appunto allo scontro finale contro Andrei Rublev, e purtroppo ha perso. Rublev nettamente superiore in questa finale, non è riuscito Darderi a portare a casa il successo, però comunque in finale ci è arrivato e di conseguenza il suo bel risultato l'ha portata a casa. E vediamo che cosa succederà nei prossimi tornei, ma dal mondo del tennis stiamo avendo tantissime soddisfazioni, come potrebbe arrivare anche la soddisfazione dal mondo della Formula 1, perché in questo momento Charles Leclerc è al comando con Kimi Antonelli che insegue insieme anche a Lando Norris. Quindi vedremo che succederà. Noi siamo pronti, come dicevo anche qualche minuto fa, per darvi tutti gli aggiornamenti del caso in diretta. Nel frattempo ascoltiamo tanta buona musica. Sam Fender, Olivia Dean.

0: nostra seconda ora si chiude con una bellissima canzone di Sam Fender e Olivia Dean, si chiama Rain Me In su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, scattate adesso le 16.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Radio Number One Notizie.
6: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Eboli è stato trovato morto il giornalista Luigi Esposito, direttore di Tutto Salernitana. Il corpo del 53enne, rinvenuto carbonizzato in un'area di sterpaglie, presenta colpi di pistola. La procura indaga per omicidio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha replicato a Salvatore Borsellino dopo le sue critiche al governo. La Russa ha espresso rammarico per le parole usate, affermando che Paolo Borsellino, se vivo, sarebbe oggi ministro di Fratelli d'Italia. Un'analisi del centro di ricerca sui consumi sui dati Istat rivela che in 10 anni i viaggi sono diventati più costosi, con prezzi dei voli triplicati e degli hotel aumentati del 69%. Gli italiani, per affrontare i rincari, stanno riducendo i giorni di vacanza e rinunciando alle mete estere. La corrente riformista del Partito Democratico, in una lettera, si è schierata a favore della creazione di un fondo dell'Unione Europea per la difesa comune. La posizione sostiene che le spese militari non siano in contrapposizione con quelle per il welfare. La sciatrice azzurra Federica Brignone, in un'intervista, ha parlato dei suoi progetti personali, rivelando di sapere già quando vorrà un figlio. Ha anche commentato le differenze economiche negli sport invernali e paragonato Jannik Sinner ad Alberto Tomba. Per il momento è tutto, buona continuazione.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
14: Weekend Number One.

Harry Styles, American Girls su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno, 16 e 16 minuti nel weekend Number One, domenica 19 luglio 2026, giornata in cui veniamo a conoscenza di questi dati dell'Istat che rivelano quanto sia aumentato tutto per quel che riguarda il turismo nazionale e internazionale. Io ho qui davanti una serie di percentuali che mi fanno strabuzzare gli occhi, perché per esempio c'è un record di rincari che appartiene alle tariffe aeree. Pensate che i voli nazionali, quindi Italia, sono aumentati del 193,3% in 10 anni, quasi triplicando chiaramente il loro costo, mentre quelli europei segnano un più 187%. I voli intercontinentali invece sono saliti soltanto del 68%, e io questo soltanto lo voglio specificare, ma ragazzi è incredibile, anche viaggiare via mare costa di più, le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate con un più 92%, il gasolio, poi questo lo sappiamo ovviamente, tutto quanto è aumentato, il gasolio è rincarato del 61% rispetto a 10 anni fa, la benzina del 28,5%. Qualsiasi tipo di percentuale si vede comunque è superiore al 30-40%. Io qua ho davvero tutto, dalla spesa ai consumi degli italiani giornalieri, cioè è aumentato tutto, e questi sono dati Istat pubblicati in queste ultime ore. Signora mia che sta ascoltando Radio Number One, ce la faremo secondo lei? Io mi auguro di sì. Nel frattempo godiamoci la musica, torna anche Justin Bieber.

Zonit, Marshmello e Kane Brown su Radio Number One. Non interrompiamo questo flusso musicale che ci sta tenendo compagnia in questo pomeriggio domenicale su Radio Number One, dove nel frattempo si continua a gareggiare in Formula 1. Kimi Antonelli ha passato Charles Leclerc ed è al comando del Gran Premio del Belgio, di Spa per essere precisi. Ecco Sunburn.

0: ta. Imagine Dragons con Nice to Meet You su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

radio number one è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione

al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto. Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One, viabilità.
2: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A5 Torino Aosta Monte Bianco. Traffico tra Ver e Pont Saint Martin in direzione di Torino, mentre invece sulla A14 Bologna Ancona le code sono tra Cesena Nord e il ramo di Casalecchio per andare verso l'autostrada Milano Napoli. A1 Milano Bologna in questo caso, dove le code sono tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Mentre invece ci sono 3 chilometri di code tra Albiano e la A4 Torino-Trieste, quindi stiamo parlando del raccordo tra la A4 e la A5. Andiamo avanti ancora con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove il traffico è a causa di un veicolo in avaria tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A12 Genova-Rosignano code tra Genova-Est e la A7 in direzione di Genova, mentre invece sulla A15 ci sono 2 chilometri di code tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A8, dove le code sono tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione dell'autostrada Milano-Varese. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Francesco Gabbani su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. Allora, è già iniziato e sta per terminare l'ultimo giro del Gran Premio del Belgio in quel di Spa, parliamo di Formula 1, e Kimi Antonelli è a un passo dall'ennesima vittoria di quest'anno con Charles Leclerc al secondo posto e Verstappen che chiuderà presumibilmente al terzo. Vedremo, sarà una questione di secondi, ragazzi, in realtà, per avere l'ultimo aggiornamento, quindi nei prossimi minuti poi faremo tutto quello che serve per darvi gli aggiornamenti finali. Nel frattempo io voglio ritornare un attimino a quello che è successo questa mattina, perché non so se anche voi avete visto, avete notato, ma c'è stato un bug di sistema in Meta, quindi Facebook e Instagram, i due social principali di Meta, sono andati in down per circa 2 ore, dalle 9:30 fino alle 11:30. Poi da quel momento in realtà le cose sono migliorate, o perlomeno sembravano essere migliorate. Personalmente io ho avuto problemi anche alle 13:30 prima di arrivare qui in live con voi su Radio Number One. Comunque questo bug è durato per un paio d'ore e ha causato dei problemi alle persone, ma la riflessione che voglio fare io è legata proprio al fatto che si vengono a creare dei problemi alle persone perché non funzionano dei social network. Siamo arrivati al punto all'interno della nostra società che se crolla un social network le persone entrano nel panico. Questa cosa si dovrebbe un attimino mettere a posto dal punto di vista proprio psicologico. Succederà mai? Bah, sarebbe da scoprire questo. 393-444-0444. Ragazzi, social sì o social no? Questa è una domanda proprio netta, chiara e che aspetta la vostra risposta.

Businessman e sta diventando sempre di più businessman Kimi Antonelli, che vince ufficialmente anche il Gran Premio del Belgio in Formula 1. Complimenti al nostro italianissimo Kimi. E poi al secondo posto la Ferrari di Leclerc, al terzo posto la Red Bull di Verstappen. Questo è quanto per quel che riguarda la Formula 1.

0: Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: grande canzone qui su Radio Number One, una enorme canzone potremmo dire, perché effettivamente anche i risultati che sono stati raggiunti da Kylie Minogue con questo brano sono stati entusiasmanti, sono stati giganteschi. Alle 16:45 parliamo di grande successo che soprattutto vediamo essere stato in Australia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito, insomma in tutti i paesi anglofoni, ma in generale questo successo di inizio anni 2000 di Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, con tutto l'album Fever, sono dei successi che ancora oggi, a distanza di quasi 20 anni, più di 20 anni, quasi 25 anni per essere precisi, ancora ricordiamo con tanto tanto tanto piacere. Torniamo all'interno del nostro Weekend Number One a parlare del tema tanto tanto discusso in questi ultimi minuti, vale a dire il tema legato ai social. Vi ho chiesto se per voi i social sì, sono fondamentali oppure no, ne potete fare tranquillamente a meno. È arrivato questo messaggio da parte di Marzia che onestamente mi ha fatto ridere ma anche riflettere, perché in realtà è molto sensato. Sentite, sentite.
1: Grazie, io non lo sapevo, non me ne sono accorta. Grazie Marzia.
0: Eh beh, lei non se ne è accorta, quindi di conseguenza possiamo dare per scontato che per lei i social non siano fondamentali, cioè, o perlomeno questa sembra essere, diciamo, la soluzione. Poi ancora altri messaggi che arrivano. Io i social li uso pochissimo, dice, mi vergogno a dirtelo. Ma perché? Non ti devi vergognare a dirmi che i social li usi pochissimo, anzi ci sono tante persone che i social li utilizzano sempre meno, e questa a quanto pare sembra essere la direzione futura, cioè ritornare nel mondo reale e staccarsi.

0: Eddie Swims con la sua The Door chiude questa nostra terza ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto, questa è Radio Number One.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il giornalista 53enne, direttore di Tutto Salernitana e dipendente dell'ARPAC di Avellino, è stato trovato ucciso a colpi di pistola e carbonizzato a Eboli. La procura indaga per omicidio, mentre il movente rimane da accertare. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha replicato a Salvatore Borsellino affermando che se fosse vivo Paolo Borsellino sarebbe ministro di Fratelli d'Italia. La Russa ha espresso rammarico per le parole dello stesso Salvatore Borsellino, che aveva criticato la premier Giorgia Meloni. La corrente riformista del Partito Democratico in una lettera si è schierata a sostegno del Fondo dell'Unione Europea per la Difesa Comune, sostenendo che le spese militari non siano in contrasto con il welfare. La presa di posizione contiene anche un riferimento alle posizioni della segretaria Elly Schlein. La finale del mondiale tra Argentina e Spagna, primo storico confronto tra i campioni d'America e d'Europa, andrà in onda questa sera a partire dalle 19.30. La partita sarà commentata in TV da Adani e Ambrosini. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: Weekend Number One.

La nostra nuova ora insieme si apre con il singolo estivo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? 17:05 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One che alle 18 ci vedrà salutare e poi continuerà con lo zio Nasti, quindi Weekend Number One che continuerà come sempre, come ogni weekend, fino a tardo pomeriggio. Detto questo, è arrivato il momento di vedere che tipo di temperature, che tipo di previsioni ci saranno per le prossime ore, perché ieri sera abbiamo visto tutti quanti quello che è successo a Milano, questa bomba d'acqua che poi ha portato anche della grandine con delle palline da golf, o anzi più simili a palline da tennis, che venivano giù dal cielo, una roba, ragazzi, per chi era a Milano ieri sera è stato veramente l'apocalisse per 20 minuti, mezz'ora, una roba fuori di testa. Per le prossime ore a quanto pare invece le cose saranno molto molto più tranquille, fermo restando che in realtà se noi andiamo in Sardegna, parliamo della Sardegna perché ci sono delle temperature completamente fuori stagione, stiamo parlando di temperature che arrivano quasi a 50 gradi di giorno, fino a 48 gradi per essere precisi, e di notte poi c'è questa escursione termica che le fa scendere fino a 12 gradi. È una roba fuori di testa questa che sta coinvolgendo la Sardegna. Nel resto d'Italia ci saranno sempre belle temperature, o perlomeno temperature alte, però comunque non ci saranno piogge, tranne insomma tra stanotte e domani mattina delle piogge soprattutto in Lombardia, ma per il resto dovrebbe essere tutto quanto abbastanza tranquillo, almeno fino a questo momento questa sembra essere la condizione. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno aggiornamenti. Nel frattempo noi continuiamo con la musica e lo facciamo con Katy Perry, Last Friday Night.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Gli EI furono come cose con Malavita su Radio Number One alle 17:13 minuti in questo 19 luglio 2026. Porto all'attenzione, alla vostra attenzione, un articolo che ho letto molto interessante, devo essere sincero, in questo caso su Repubblica, ma lo trovate praticamente ormai spammato ovunque sul web. Il titolo è il seguente, e già basta quello senza approfondire: poche ferie, lavoro anche da malati e orari sforati. In pratica in questo articolo viene fatto, insomma, c'è questa lista di quello che succede in Italia e in Europa in merito al mondo del lavoro, e si nota come in Italia tutti quanti siano stacanovisti, mentre invece nel resto d'Europa tutti quanti cerchino di avere un buon equilibrio, anzi ottimo equilibrio, tra la vita privata e il lavoro. Meno della metà dei lavoratori in Italia utilizza tutti i giorni di ferie, mentre due terzi continuano a occuparsi della vita professionale pure in vacanza. Questo è quello che dice una recente ricerca che mette praticamente in guardia da quelli che sono i nostri ritmi salute, lavoro e quant'altro, e sono delle cose che dovremmo tenere tantissimo in considerazione, che purtroppo noi italiani, non si sa per quale motivazione, forse un fattore storico, invece non tendiamo a guardare, guardiamo semplicemente il fatto che se stiamo lavorando stiamo lavorando, del resto chi se ne frega. Questo è lo studio, questo è quello che ci dice tutta Europa, cioè che siamo gli unici a comportarci in questa maniera, e la riflessione è molto semplice: ma se siamo gli unici a comportarci in questa maniera e siamo tutti quanti esauriti, mentre invece nel resto d'Italia stanno tutti bene, non è che forse è arrivato il momento di rivedere un attimino tutto quello che è l'equilibrio vita-lavoro? Bah, non lo so.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono alla barriera di Milano Est in direzione di Milano, mentre invece arrivano un bel po' di aggiornamenti dalla A5. Partiamo con il traffico tra Pont San Martin e Quincinetto in direzione di Torino, così come c'è del traffico anche tra Ver e Pont San Martin, sempre in direzione di Torino. Sulla A7 Milano-Genova, attenzione a un veicolo in panne che sta causando delle code tra Tortona e la A21 in direzione di Milano, mentre invece sulla Venezia Trieste il traffico è tra Trieste Lisert e Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. A14 adesso code allo svincolo di Faenza, mentre invece sulla 15 Parma La Spezia code per 2 chilometri tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia, e così come ci sono anche delle code ritornando sulla A7, questa giornata che è arrivato adesso, code lunghe 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Andiamo adesso sul raccordo tra la A4 e la A5, code lunghe 2 chilometri tra Albiano e la A4 Torino-Trieste, e poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti ritornando anche sulla A14, perché il traffico è tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, la sua canzone estiva qui su Radio Number One alle 17.30. Ben trovati da Alvise Salerno nel Weekend Number One. Ritorniamo a parlare di quell'argomento che avevamo iniziato ad analizzare, vale a dire quello dell'equilibrio tra la vita privata e il lavoro, dedicando il concetto all'Italia ma anche al resto d'Europa. L'Eurostat, che è proprio l'ente che è stato predisposto per poter sviluppare questa serie di dati, ci dice che in Italia noi solitamente lavoriamo in media più di 35 ore settimanali. Siamo sulla media delle 38 ore, 39 ore, e gli unici paesi che fanno peggio sono Grecia e Ungheria. Basta, cioè tutti gli altri sono sotto di noi, e ovviamente questi dati prendono in considerazione sia il full time che il part time in Europa. Il paese dove si lavora meno sono i Paesi Bassi, quindi l'Olanda, con 32 ore rispetto alla media europea siamo sotto di 3 ore. Che bella questa grazie.

Con Hit, anche lei a farci compagnia metaforicamente con la sua musica qui su Radio Number One quando sono le 17:37 in questa soleggiatissima, per niente fredda, domenica 19 luglio 2026, dove la musica non si ferma, la musica continua ad andare avanti e continua ad animare questo vostro pomeriggio a prescindere da quello che voi stiate facendo in questo momento. E spero per voi, dato l'orario, che magari stiate mangiando un bel gelatino fresco che ci sta sempre bene con queste temperature. La musica che continua anche con Tame Impala, Dracula. The morning.

0: Tame Impala di Kevin Parker con Dracula su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

Eyes, grande canzone di denuncia sociale questa, che è stata raccontata in lungo e in largo fin da quando è stata pubblicata nel 1989, che abbiamo riascoltato anche oggi qui su Radio Number One in questa domenica 19 luglio. A proposito di Phil Collins, a quanto pare sta meglio, non so se vi ricordate, insomma qualche tempo fa Phil Collins sembrava sul punto di lasciarci definitivamente, invece fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto e adesso sta meglio, e questa è una gran bella notizia, almeno a di qualche giorno fa lo vede stare molto molto meglio, speriamo bene, speriamo bene. Adesso su Radio Number One andiamo avanti con la musica del presente, in questo caso con Mick e la sua Beautiful Freaks. Yeah.

Radio Number One.

0: seconda parte del Weekend Number One su Radio Number One, ma ora, come sapete perfettamente, noi continuiamo con la terza parte di questo nostro Weekend Number One, che arriva con lo Zio Nasty, che vi porterà addirittura fino all'orario di cena. Pensate un po', così almeno state sereni, tranquilli, con della musica assolutamente meravigliosa come sempre. Detto questo, ragazzi, noi non ci sentiamo sabato e domenica prossimo, perlomeno sì, ci sentiamo anche sabato e domenica prossima, ma saremo insieme anche all'inizio di questa settimana che sta per aprirsi. Non ci sarà Stefano Federici, ci sarò io con il PN1, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani primo pomeriggio, quindi a partire dalle 14, sempre e solo su Radio Number One. Ciao a tutti ragazzi, a domani.
1: The Weeknd.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Ascolta i podcast di Radio Number One.
10: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
9: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: It's the weekend number one.
13: It's the weekend! Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi porta fino alle 21 come accade ogni domenica per l'appendice, per l'ultima parte del weekend number one. Prima di cominciare ringrazio ovviamente Alvise Salerno che mi ha passato la linea, ma adesso tocca a noi, quindi pronti via si parte con l'appendice del weekend number one.
14: The weekend!

Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran con Repeat It su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi porta fino alle 21 con un sacco di buona musica e anche questa domenica sera con un sacco di curiosità, un bel magazine pieno di notizie sugli animali, sul cibo, sui viaggi, sul mondo della tecnologia, sui social, eccetera eccetera eccetera. Prima di cominciare, naturalmente saluto chi mi ha preceduto, perché il weekend number one vede un sacco di voci. Allora giustamente partiamo dalla Doriani, per esempio, perché oggi è stata la prima puntata in diretta dal IGV Club di Santa Clara, e siamo in Sardegna, siamo in Costa Smeralda, e fino al 7 di agosto tutti i giorni dalle 12 alle 13 Manuela Doriani vi terrà compagnia da lì in diretta. Poi questa mattina, come dire, ospite speciale del weekend number one c'è stata la Lili, naturalmente poi c'è stata Virginia e poi, come detto, Alvise Salerno, ma ieri sera c'era anche Stefano Federici. Insomma, a tutto il Dream Team del weekend un ringraziamento speciale. Adesso, come vi dicevo, ci sono io, vi ho preparato un sacco di cosette interessanti, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, ma ve la butto già lì. Direi di partire da una notizia interessante sui viaggi, perché il paese dove i turisti vanno a cercare il silenzio assoluto è la nuova frontiera, è la vacanza tra virgolette che stanno cercando in moltissimi, perché è un posto ambito per l'antirumore, l'hanno chiamato così. Insomma, dopo il turismo di lusso, quello dell'avventura, quello particolare, quello esclusivo, sta esplodendo una nuova tendenza, il turismo del silenzio. Ve ne parlo tra pochissimo. Intanto, se volete, potete iniziare a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444 rispondendomi semplicemente a una domanda: qual è il posto dove avete goduto di più il silenzio? Così apriamo questa chiacchierata, ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo un po' nel dettaglio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Su Radio Number One, ancora una buona domenica sera a tutti. Ho una surprise, una bella sorpresa, perché mi raggiunge qui in diretta il mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Buonasera.
2: Buonasera zio Nasti, buonasera a tutti, però dai veloce che poi c'è la finale, quindi
1: lo so,
2: dai veloce.
1: Lo devi... so. Allora facciamo il pronostico al volo. Io dico Spagna vince campionato del mondo e dico anche un 2-0.
2: Potrebbe farcela, diciamo che sarebbe solo il secondo titolo, tra l'altro.
1: Sì,
2: la seconda stella, diciamo così, perché l'hanno vinto nel 2010. Sono passati 16 anni.
1: Tu hai una memoria storica su ste cose imbarazzanti.
2: Shakira ha fatto.
1: Ma che ci frega di Shakira? Boh, adesso uno va a vedere
2: ci
1: Shakira.
2: Stavo per dire che Shakira ha fatto la canzone dei mondiali nel 2010,
1: certo.
2: L'ha fatta anche quest'anno.
1: Ricorsi
2: storici.
1: Che poi nel 2010 lei si mise con Piquet dopo quel mondiale. Cioè, tutto vedi in un senso. E quindi.
2: Waka.
1: Vabbè, quest'anno si metterà con Yamal. Sì, sto parlando di una cosa seria. Ho iniziato il programma bene, parlavo di viaggi, di questa nuova meta turistica del silenzio assoluto, del quiet travel, così si chiama questa esperienza, dove monasteri, boschi, piccoli borghi, insomma, queste sono le nuove mete per stare scollegati dal rumore continuo, quindi nuova tendenza. La domanda è semplice, Andrea, tu sei mai stato in un posto dove hai trovato del silenzio e dici che bello questo silenzio?
2: Ma allora nel convento di clausura magari no.
1: Ma perché l'avrei detto di sì.
2: No, non ci sono stato.
1: Sì, perché
2: non
1: ti vedo un po' prete.
2: Allora io solitamente non è che vada molto spesso in montagna, però quelle poche volte che è successo sicuramente lì ho trovato pace, e so che non è una risposta molto originale, però davvero è successo, quindi è un momento di grande detox rispetto alla vita sociale, quella di tutti i giorni, trafficata, poi sai che sto a Milano spesso, figuriamoci. E poi un altro posto che mi piace molto per quel motivo lì, però devo trovare anche lì giornate non particolarmente affollate, le terme.
1: Però le terme è comunque un rumore di fondo anche abbastanza importante, senti l'acqua. Tu pensa che alcune strutture consegnano addirittura agli ospiti un piccolo kit antidigitale, cioè niente televisione, niente notifiche, il meno possibile tecnologicamente per avere il silenzio, proprio quella percezione di vuoto che aiuta, dicono, la mente proprio a rilassarsi. Tra l'altro non è una notizia bufala, l'ho presa dal National Geographic della parte Slow Travel Trends.
2: Capito tutto, bene.
1: Va bene, tra poco leggiamo i vostri messaggi, continuate a mandarne. Qual è il posto dove avete goduto di più il silenzio?

0: Loader su Radio Number One. Vedi che nulla è a caso. Loader, che significa?
1: Louder. Significa adesso proprio non mi viene.
0: Louder è casinista, load, casino, urlare, alta voce, eccetera, eccetera. Invece no. Dai, leggiamo un po' di messaggi assieme. Parti da questo di Filippo.
1: Filippo da Sirmione, a proposito di grandi centri termali.
0: Terme, bravo.
1: Durante una ciaspolata notturna nei boschi sopra Bormio c'era una nevicata pazzesca in corso. Chi conosce la montagna lo sa, quando nevica forte la neve attutisce ogni singolo rumore. Ma è per questo che ti dicevo anche per l'acqua, tu mi dicevi l'acqua quando scorre c'è rumore, però in realtà sì, è un rumore che non so, ti dà
0: però l'effetto
1: di...
0: È un rumore di natura, molto rilassante.
1: Ti tranquillizza, sì.
0: Andiamo a Marostica, provincia di Vicenza, da Sara, l'eremo di San Colombano, che bello, in Trentino, letteralmente scavato nella roccia, strapiombo sul vuoto, ci sono andato un martedì mattina di primavera ed ero completamente sola, sai quei posti dove dici, cazzo, no, nel senso, bello, ma dove sono? Probabilmente, insomma, vedi un sacco di silenzio.
1: E se prima c'era Filippo che dal lago di Garda si è portato a Bormio, qui abbiamo Matteo che da Bormio è andato sul lago di Garda a trovare la tranquillità.
0: Questo,
1: Dice, al largo di Malcesine, quindi sponda Verona, la mattina presto alle 6, dice, niente motore, solo le vele che si gonfiano con il peler, che sarebbe
0: il peler, che è il vento
1: del mattino, quello del mattino. Beh, oh, contento Matteo, se si vuole svegliare così presto, per
0: esatto.
1: carità,
0: ognuno è libero di cercare il silenzio all'ora che vuole, bravo Andrea.
1: No, noi
0: lo cerchiamo un po' più tardi, noi siamo animali notturni. Senti, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, così facciamo l'ultima carrellata di messaggi. Statemi lì.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star.

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Radio Number One è dove

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Stiamo parlando del posto in cui avete goduto di più il silenzio, perché sembra essere una nuova tendenza andare a cercare una piccola vacanza, proprio un posto completamente silenzioso, senza tecnologia, perché ci si rilassa. E allora Andrea Brumunferrari, che è l'uomo più silenzioso della radio.
1: No, anzi.
0: Casinista.
1: Però sai che a me non è che proprio piaccia così tanto quella situazione.
0: Del silenzio assoluto?
1: Del fatto di disintossicarsi dai dispositivi, io ce li ho sempre appresso, ma non per questo dico che è bello quando non ce li ho con me.
0: No, cioè, però secondo me
1: piace quella sensazione lì di essere sempre sul pezzo, no? Non è che mi disturbino.
0: Credo faccia bene, cioè credo che sia una questione proprio di salute. Cioè staccare completamente, anche dal rumore in generale. Da quello che ho letto in questo articolo, gli esperti spiegano che il rumore continuo delle città è diventato una delle fonti principali di stress. Probabilmente non te ne accorgi, ma sai, oggi, domani, dopodomani è uno stress, quindi meglio staccare un po'.
1: Ci aggiungerei anche, per chi vive la mia situazione, anche il pendolarismo è una grande
0: fonte di stress.
1: Alimenta tanto lo stress, perché insomma leggevo proprio di recente queste notizie che non so, ti abitua a dei ritmi particolari, ma non è poi la vera vita, non so come dire, no?
0: Beh, certo.
1: Quindi ti distrugge un po' la quotidianità.
0: Infatti,
1: e tu non
0: ti
1: te
0: vedo
1: ne accorgi.
0: Distrutto, lo vedo sciupato ultimamente, ti vedo un po' essere altro. Vabbè, torniamo ai messaggi. Allora, Elena da Orta San Giulio.
1: Dov'è?
0: Provincia di Novara.
1: Ah, Novara, presente. Io il silenzio vero l'ho trovato sull'isola di San Giulio, qui sul lago d'Orta, percorrendo la famosa Via del Silenzio. Ah, proprio si chiama così. Che dice che è un sentiero, per chi non lo conoscesse, pedonale, piccolo, che gira intorno al monastero di clausura, costellato di cartelli con frasi sulla meditazione. Anche se ci sono turisti, tutti camminano sussurrando, e quindi è una situazione in cui il silenzio c'è comunque, anche se c'è un
0: bello,
1: po' di gente.
0: Cioè, anche se tu vuoi dirle, metti che siamo io e te a fare sto cammino, e ti voglio dire una cosa che non dico così, Andrea, vada via, ciao. Cioè, è sottovoce, più carino. Davide da Canale d'Agordo, provincia di Belluno. L'altopiano delle Pale di San Martino d'estate sembra di camminare sulla luna, un deserto di roccia immenso a 2500 metri d'altezza, non ci sono alberi, non ci sono rifugi vicini, non c'è nulla.
1: Ma possiamo dire che ci hanno anche suggerito tanti posti in cui andare? O da soli, quindi tutti questi messaggi aiutano noi a trovare dei posti di tranquillità e aiutano anche gli altri che sono all'ascolto, quindi bravo zio, proprio un bel servizio questa domenica.
0: Guarda, leggi anche l'ultimo di Serena.
1: Dalla provincia di Verona, dice, il mio rifugio del silenzio è il piccolo santuario di San Valentino a Gargnano, arroccato sulla roccia sopra il lago di Garda. Ci si arriva a piedi con un sentiero nel bosco. E quindi, insomma, mi sembra di capire che il lago di Garda in queste
0: offre tante possibilità,
1: offre tanto
0: di silenzio.
1: Non io, solo divertimento.
0: Io ti dico, ci vivo, non ho mai trovato un angolo silenzioso, mai in tutta la mia vita, però... Se dite così, io andrò a cercare un po' questi posticini. Caro Andrea, ti lascio al tuo lavoro e soprattutto alla finale dei mondiali.
1: No,
0: andiamo a vincere.
1: Tutto organizzato perfettamente, tutto impiattato, quasi, perché si mangia anche durante la finale. Grazie a te, zio, grazie a tutti. Noi ci risentiamo domani dalle 13 con One Match.

Sienna Spyro con Material Lover. Abbiamo parlato di viaggi, passiamo più o meno allo sport. Dico più o meno perché c'entra anche il viaggio, nel senso che si è concluso ormai da una settimana il torneo di Wimbledon, che ha visto il nostro Jannik Sinner come questo vincitore assoluto, e si parla di quello che è successo parallelamente, cioè perché oltre al tennis, oltre allo sport, oltre al posto, si è mangiato tantissimo. Insomma, durante il torneo di quest'anno gli organizzatori hanno servito dei numeri impressionanti, cioè migliaia di porzioni di fish and chips, decine di migliaia di pizze, montagne di fragole con panna, centinaia di migliaia di bevande. Cioè, più che il torneo di Wimbledon, mi sembra di essere a un cenone di Capodanno. Comunque è quello che è successo, e quindi per molti spettatori andare a Wimbledon è significato anche un'esperienza gastronomica, capito? Tu vai a vedere il tennis e tu vedi tutti quei VIP che sono lì sulle loro balconate a guardare. Alla fine, come in tutti i casi, anche lì è tutto magna magna. Let me tell you.

0: Abbiamo parlato dei record gastronomici che sono stati infranti in quel di Wimbledon, perché oltre al tennis se magna, se si magna. Però non mi aspettavo, sì, il fish and chips ci stava, sei in Inghilterra per forza, però non mi aspettavo queste decine di migliaia di pizze. Poi lo sappiamo che specialmente nella situation vipanza, le fragole, la panna e probabilmente anche lo champagne. Ma dicevo, a proposito di record, tra poco c'è la grande canzone con tutti i suoi record.
1: Weekend number one.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Dal 2000 la grande canzone dei Top Loader, Dancing in the Moonlight, su Radio Number One. E allora, tra tutte le cose che potevo cercare, che potevo dirvi, che potevo raccontarvi su questa canzone, sono andato a cercare forse la cosa più semplice che mi sono chiesto anch'io: da dove arriva il nome Top Loader? Perché questa band inglese in realtà non ha preso il nome da una lavatrice con la carica dall'alto, Top Loader, che si carica da sopra. Perché vi dico questa cosa? Perché in molti lo scrivono su molti siti, ma non è così, non è vero. Anzi, sembra che il nome Top Loader l'abbiano preso da una tecnica per rollare le sigarette, bello! Eh sì, anche gli spinelli, diciamolo pure, perché tanto, che andava molto di moda, specialmente all'epoca. Quindi questa modalità per rollare le sigarette all'epoca si chiamava Top Loader, e per questo motivo sembra che abbiano scelto questo nome per il gruppo. Era una curiosità, fatto sta che rimane una grande canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Sabrina.

Abbiamo già toccato diversi argomenti, dai viaggi alla gastronomia allo sport, e allora ci sta anche un po' di tecnologia. Vi spezzo in due, no, vi spezzo questa notizia in due sulla, da una parte, realtà aumentata, dall'altra parte degli occhiali intelligenti, cioè c'è questa nuova sfida tecnologica sugli smart glasses che secondo me nei prossimi anni diventeranno sempre più comuni, cioè degli occhiali, ok, delle montature più che degli occhiali, perché possono essere occhiali da sole e anche occhiali da vista, insomma queste montature che fanno anche delle cose molto tecnologiche. Allora, questi nuovi che stanno uscendo adesso, a differenza dei modelli precedenti, puntano meno sulla registrazione video e molto più sulla produttività, cioè l'obiettivo è avere delle informazioni davanti agli occhi, per esempio traduzioni in tempo reale, notifiche di email, di messaggi che vi sono arrivati, assistenza durante il lavoro, piuttosto che registrare delle cose per magari metterle sui social, ok? E questa è una prima parte, tra poco vi racconto anche qualche dettaglio.

0: Vi raccontavo di questi smart glasses, cioè di questi occhiali che non soltanto registrano quello che fate, ma vi daranno anche una mano per la produttività, notifiche, notizie, traduzioni in tempo reale, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi, in realtà, scusate il gioco di parole, non è un progetto nuovo, ma è una cosa che risale una ventina d'anni fa, si chiamava realtà aumentata, dove davanti a un visore, in questo caso poi sarà davanti alle lenti degli occhiali, appariranno delle informazioni, delle notizie. Io non vedo l'ora che ne escano di quelli veramente facili, smart, come dice il nome, da indossare, da usare, perché sarebbe molto molto interessante. Mi piaceva molto quell'aspetto per cui ve li mettete, girate per una città che non conoscete e mentre voi vi guardate intorno vi appaiono le informazioni sul monumento, sulla via, sul, che ne so, ristorante da scegliere, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudiamo qui questa parentesi tecnologica. Tra poco passiamo alla seconda ora del nostro Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La musica che cerchi è qui.

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Su Radio Number One, le 19 in punto.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
10: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
9: Conosci i nostri speaker.
10: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
9: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
10: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
13: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
12: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
10: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Il nuovo singolo di Irama si intitola Cabana su Radio Number One. Ancora una buona sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 19 e allora voltiamo pagina e torniamo a parlare di social, perché c'è un nuovo tormentone, cioè raccontare il proprio errore più grande. Niente di trascendentale, attenzione. Cioè, sì, da una parte dimenticate le sfide dove bisogna mostrare il lato migliore della propria vita, sai, quelli che fanno salti mortali e i tuffi pazzeschi e dei record. Dimenticatevi quella parte lì, perché l'ultimo fenomeno virale punta esattamente nella direzione opposta, cioè raccontare figuracce, errori e momenti imbarazzanti. Tra poco approfondiamo, intanto apriamo quest'altra chiacchierata. 393-444-0444, mi mandate dei messaggi che rispondano alla domanda: qual è stato l'errore più grande che avete commesso? Naturalmente, ragazzi, niente cose drammatiche, eh? Rimaniamo su cose divertenti, leggere, perché è domenica sera, perché tra un'oretta e mezza, qualcosina in più, c'è la finale dei mondiali, e quindi dai, una bella domenica sera d'estate da passare con la musica di Radio Number One, che torna con Lenny Kravitz e Push.

i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Mentre stiamo parlando di questa nuova sfida social, di questi nuovi tormentori che da una parte sono molto leggeri, molto stupidi, molto futili, però se sono fatti così e se uno se li guarda con quello spirito, sono dei passatempi. Non so voi quanto guardiate questi reel, queste storielle sui vari social. Io lo faccio quei 10 minuti al giorno, ma giusto così, magari stai aspettando, che ne so, di fare una visita oppure un appuntamento e non hai nient'altro da fare, fa passare il tempo velocemente. Dicevo appunto di questa nuova sfida, cioè raccontare il proprio errore più grande, cercando di raccontare figuracce, errori, momenti imbarazzanti, e milioni di utenti stanno condividendo storie personali di grande ironia. È questo il segreto, il fulcro, e quindi secondo gli analisti questo successo nasce dal desiderio di sentirsi più vicini agli altri, come dire, mal comune mezzo gaudio, ci sta. E allora i vostri messaggi divertentissimi, mi piacciono un sacco. Partiamo da Filippo. Il mio errore più grande risale a 3 anni fa. Ho comprato un mobile immenso svedese, abbiamo capito qual è, quello lì, proprio quello lì. Ho ignorato le istruzioni perché io sono un uomo di cantiere e l'ho montato al contrario. Quando ho finito mi sono accorto che le ante si aprivano solo verso l'interno, ho dovuto smontare tutto e ricominciare da capo. 6 ore di vita che non mi ridarà mai nessuno. Vedi, a fa tutto so io come te, proprio pessimo, arrogante. Dai, tra poco tutti i vostri messaggi, continuate a scriverne. Intanto Miley Cyrus con Jaded.

0: dopo Jared, Miley Cyrus, continuiamo con questa bella carrellata di messaggi arrivati al 393-444-0444 con risposta alla domanda: qual è l'errore più grande che avete commesso? Senza andare sul drammatico, mi raccomando. Allora, Sara che scrive: ciao a tutti, il mio errore imperdonabile? Convincere il mio parrucchiere a farmi la frangetta corta alla francese prima di partire per le vacanze estive. Con l'umidità del mare sembrava un incrocio tra un porcospino e un personaggio dei fumetti. Però Sara, posso dirti, io vado pazzo per la frangetta corta, cioè è veramente una delle caratteristiche a cui non resisto, quindi il tentativo premiato. Però il mare e l'umidità, quello era incalcolabile. Elena invece dalla provincia di Torino: il mio errore quotidiano, mandare un messaggio vocale di fuoco dove mi lamento del capo, precisamente nella chat di gruppo dell'ufficio, dove ovviamente c'è anche lui. Ho provato a cancellarlo subito ma era troppo tardi, lo avevano già sentito tutti. Ho paura che se l'ha sentito anche il capo non lavori più lì. Chiudo per ora con Davide dalla provincia di Brescia: ho invitato a cena i miei suoceri per la prima volta, volevo fare il figo con una torta salata, solo che ho scambiato il barattolo del sale con quello dello zucchero nell'impasto, è uscita una roba dolciastra e salata inimmaginabile. Abbiamo cenato ordinando 3 pizze da asporto, che tra l'altro stiamo per ordinare anche noi perché poi c'è la partita. Dai, va bene, adesso questa è una nota della redazione.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: number one classics. Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths,

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
0: Radio Number One Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una settimana finalmente più gradevole dal punto di vista delle temperature, con valori che faranno fatica a superare i 30 gradi nelle massime sul nord Italia, e instabilità però piuttosto frequente soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali possibili sia nella giornata odierna che in quella di martedì. Più asciutto invece al nord-ovest, tra Piemonte e Liguria, e ovviamente anche sul resto d'Italia, con temporali però in arrivo sul versante adriatico a partire da martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Another N54 Ultra con Talk to You su Radio Number One. That's American Boy. Mazza come l'ho pronunciata, eh? Male? Va bene, fate finta di niente perché vi volevo parlare di animali. Ogni tanto apro questa parentesi Animal One nel Weekend Number One. Una piccola curiosità sul mondo animale. In questo caso parliamo degli elefanti, perché c'è una scoperta sorprendente che hanno fatto gli scienziati e continuano a considerarli tra gli animali più intelligenti. Cosa hanno scoperto? Che praticamente gli elefanti tra di loro si chiamano per nome. Sì, praticamente alcuni richiami sembrano funzionare come delle etichette vocali per identificare gli individui specifici. Sapete che loro vivono praticamente in famiglie, ok? E in pratica un elefante chiama un altro elefante usando un suono particolare. L'hanno chiamata etichetta vocale perché è un suono, non è una cosa complessa come usiamo noi, quindi un nome vero e proprio. Però è un'etichetta vocale unica e quindi assegnano quell'etichetta a un singolo elemento, praticamente lo chiamano per nome, ed è una cosa che era considerata ed è considerata molto molto rara nel mondo animale, ed ecco perché gli elefanti continuano a essere considerati tra gli animali più intelligenti in assoluto. E sta cosa mi piace molto perché a me gli elefanti mi stanno simpatici. Chiusa la parentesi Animal One, torniamo alla musica. U2, Window in the Skies.

uno dei pezzi più orecchiabili di questa estate 2026 su Radio Number One. Allora mi collego anche a questi tre, che sono tre ragazzetti, e li scopri dai social, veramente sembrano quelli della porta accanto, molto schietti, divertenti, si vede che stanno facendo successo, si vede che sono tre ragazzi molto giovani che mettono tutta la passione che hanno nel loro lavoro, nella musica in questo caso, e beh, è molto piacevole vederli sotto questo aspetto. Perché vi dico questo? Perché sempre più star scelgono di mostrare la propria vita normale sui social, cioè una delle tendenze più evidenti tra le celebrità, specialmente sui social, è il ritorno alla semplicità. Quindi stanno pubblicando sempre di più momenti quotidiani, cucina, famiglia, viaggi, errori, eccetera, eccetera. Infatti lo fanno anche loro. Se cercate un po' i The Pausa, così si chiama questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, loro fanno questo, pubblicano le cosettine normali che possono essere veramente la vita di tre ragazzi, insomma, della loro età, molto giovani. Ma perché sui social, specialmente i grandi VIP, stanno tornando a queste pubblicazioni normali? Perché anche le campagne pubblicitarie stanno cambiando e i brand cercano volti capaci di sembrare vicini alle persone, non soltanto perfetti, ma anche molto normali, e secondo me è giustissimo. Mi piace.

0: Abbiamo visto come la nuova tendenza dei social sia descrivere una vita normale, ma attenzione perché tra poco c'è la grande canzone che invece di normale ha pochissimo, o meglio, quando è partita magari era una canzone normale, era un'uscita normale, ma poi ha fatto un successo fuori dal normale. Se siete curiosi aspettateli un attimo perché sta arrivando.
1: Weekend number one. Weekend.

dal 1995 i Lighthouse Family con Lifted, la grande canzone su Radio Number One. Qualche curiosità che vado a ravanare per voi: per esempio vi posso parlare dello strano caso del video censurato anni dopo, perché non è capitato come capita normalmente quando si fa un video e poi viene censurato dai vari canali che poi lo devono trasmettere. No, in questo caso il video quando è uscito l'hanno passato tutti tranquillamente, ma alcuni anni dopo la casa discografica dovette tagliare e modificare digitalmente alcune delle parti, alcune delle scene, perché violavano le norme di sicurezza. Oggi non è più permesso mostrare artisti che cantano o ballano sopra dei mezzi pubblici. In questo caso loro lo facevano, e quindi quando è andata poi in voga questa norma, cosa hanno dovuto fare? Per mandare ancora il video come lo vediamo oggi, quelle parti in cui c'erano loro che sopra dei mezzi pubblici ballavano e cantavano sono state ripulite in maniera molto tecnologica, e quindi rimane sì uno strano caso di un video censurato, però molti anni dopo dalla sua uscita.

Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo. E allora, a proposito di viaggiare per il mondo, la città che ha vietato le foto perfette. Arriva il turismo senza filtro. Una destinazione europea ha lanciato una campagna contro le immagini troppo costruite sui social. E torniamo a parlare di quanto i social stiano andando verso, come dire, una nuova direzione di sincerità, di semplicità, di trasparenza. Allora, l'idea è invitare i turisti a raccontare il luogo in modo più autentico, persone vere, strade normali, momenti spontanei. E secondo gli operatori turistici, molti visitatori arrivano aspettandosi luoghi identici alle foto viste online e spesso, visto che poi sono tutte ritoccate, tutte molto belle, rimangono delusi. Quindi il problema nasce dal fatto che filtri, angolazioni, modifiche trasformano la destinazione, non si vuol fare, e quindi c'è una nuova filosofia: è non cercate la foto perfetta, cercate l'esperienza, che è una tendenza che sta crescendo soprattutto tra i viaggiatori più giovani. Quindi vediamo se dopo tanti anni di turismo da cartolina, come dire, sembra arrivato il momento del turismo reale. Ce lo auguriamo, perché delle volte credo sia veramente una guida, come dire, fuorviante, sbagliata, insomma una fregatura, dai.

0: è praticamente volata anche questa seconda oretta assieme. Tra poco torniamo a parlare di viaggi, ma magari non troppo riusciti, mettiamola così.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Su Radio Number One, manca un minuto alle 20.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata.

Giovanotti, Alfa, buon vento ragazzi! Terza oretta insieme, ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, meno di un'ora alla finale dei mondiali, io dico Spagna al 100%, voi cosa dite? No, non è di questo che parleremo all'inizio di questa terza oretta assieme, ma parliamo in qualche modo di viaggi, o meglio di noia, nel senso che ve la faccio subito la domanda, dai, rispondete così apriamo una chiacchierata, leggiamo i vostri messaggi al 393 444 0444. Qual è la città più insipida che avete visitato? Perché insomma quella vacanza un po' noiosa che avete fatto. Allora, mi raccomando, cercate di stare negli schemi, non offendete nessuno, perché può essere che voi vi siete annoiati in un posto e un'altra persona invece si è divertita molto e ha fatto una bella esperienza, però sarebbe bello raccogliere un pochettino quelle che sono le impressioni di ognuno di noi. Questo ve lo dico perché sul National Geographic è uscito questo articolo sul viaggio più richiesto, che è quello dove non succede niente. Può sembrare un paradosso, ma cresce sempre di più il turismo del non fare. Cioè le persone cercano delle vacanze dove non vogliono fare camminate, dove non vogliono fare cose strane, esperienze. No, vogliono quasi annoiarsi, ok? Va bene, siamo partiti da qui, vediamo un po' dove andiamo a finire. Intanto, Bob Sinclair con World Hold On.

Jungle con The Wave, e devo dire che i vostri messaggi non si sono fatti attendere, anzi vi ho chiesto qual è la città più insipida che avete visitato, dove vi siete annoiati, perché ribadisco il concetto, magari voi vi siete rotti le scatole, però qualcun altro che è andato nello stesso posto si è divertito, ha fatto delle esperienze, quindi non vogliamo offendere nessun posto, è la premessa, prendiamola un po' così, vero? Allora andiamo da Filippo che scrive: per me è Francoforte. Vedi, per esempio io Francoforte ho avuto degli amici che sono stati lì, sono divertiti molto. Tu dici che per te i grattacieli, gli uffici, le banche ti hanno dato una freddezza. Scrivi: ci sono stato 3 giorni per lavoro e non sono riuscito a trovare un briciolo di personalità, tutto super efficiente per carità, ma troppo grigio. E poi andiamo da Serena: per me la delusione più grande è stata Cannes in Francia. Se non ci vai durante il festival del cinema è una sfilata di hotel di lusso anni 70 un po' decadenti, negozi di marca tutti uguali e spiagge di cemento. Mi aspettavo il fascino della Costa Azzurra, invece è tutta un'altra cosa. Mamma mia ragazzi, ce l'avete un po' per tutti, eh? Complimenti. Io appena vi tocco sul nervo scoperto, e là. Andiamo da Matteo: io dico Ginevra in Svizzera, bellissimo il lago, pulitissima, ordinata ai limiti dell'ossessione, ma ragazzi, che piattezza! Io continuo a leggervi e soprattutto cerco di selezionare ancora qualche messaggio di quelli un po' più leggeri. Intanto ci ascoltiamo Teddy Swims con Lose Control.

0: Continuiamo con la carrellata di messaggi arrivati sulla città più insipida, più noiosa che avete visitato. Che per voi, lo sottolineo, è stata noiosa. Non è che sia la città o il posto più noioso del mondo, ognuno ha la propria esperienza. Andiamo per esempio da Giulio. Per me la città più insipida in assoluto è stata Bruxelles. A parte la Grand Place, che è oggettivamente un gioiello, il resto della città mi è sembrato un agglomerato confuso di palazzi governativi grigi. Questa cosa su Bruxelles me la dicono anche delle persone che vivono lì. Però ambasciatore non porta pena. Poi direi di passare a Davide, che scrive: io sono rimasto malissimo con Oslo. Mi aspettavo il grande fascino scandinavo e invece l'ho trovato un mix di palazzi moderni, un po' senza anima, e un centro storico piccolissimo che si gira in un'ora. Vedi, mai stato ad Oslo, adesso non ci vado, non è... Assolutamente, lo ripeto, magari è stato così per lui, ma non per noi. E chiudo per ora con Giacomo da Bergamo. Per me la delusione totale è stata Los Angeles. Nell'immaginario collettivo è la città dei sogni, del cinema, delle palme. Nella realtà mi è sembrata un'autostrada infinita, 12 corsie, senza un vero centro, con un traffico infernale e una puzza di smog costante. Beccatevi pure questa su Los Angeles. Se non mi arrivano querele, ve ne leggo altri due o tre al prossimo intervento.
1: Weekend number one. The Weekend.

0: Sara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: dal 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Radio Number One è dove

reduce dal grande successo di San Siro, Bruno Mars con Oh My Soul su Radio Number One. Volevo chiudere l'argomento: la città più noiosa che avete visitato, quella più insipida tra virgolette, e lo dico per l'ultima volta per quelli ovviamente che hanno mandato i messaggi e per quelli che stanno ascoltando, sono esperienze personali che non valgono poi per tutti, però ognuno riporta, perché no, quello che è successo a lui. Per esempio Davide da Asolo scrive: io dico Bratislava, sarà che l'ho visitata in una giornata grigia di novembre, ma mi è sembrata una città uscita da un vecchio film sulla guerra fredda, e però secondo me è un fascino anche quello, no? E chiudo con Elena, provincia di Piacenza: io sono rimasta delusissima da Pisa. Togli la piazza con la torre pendente, che per carità è meravigliosa, ma il resto della città mi è sembrato davvero anonimo, spento e un po' trascurato rispetto ad altre meraviglie toscane. Ci rimani un'ora per la foto di rito, ma poi scappi via. Se dovessi raccogliere tutti i messaggi che sono arrivati, praticamente possiamo stare a casa nostra perché non ci perdiamo niente. Vabbè, questa è proprio l'interpretazione personale dei propri viaggi. Per fortuna ognuno poi li interpreta come meglio crede. Dai, tra poco parliamo di tutt'altro. Intanto Alanis Morissette con Crazy.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, anzi buona domenica sera dallo Zionasti. Manca poco alla finale dei mondiali e oltre alla pizza direi che anche un po' di gelato ci sta bene. Quindi ho trovato questa notizia sul gelato di quest'estate 2026 che mi ha fatto rabbrividire, perché sembra che il gelato salato stia conquistando quest'estate. Una sfida impossibile. Io sono per il no. Cioè, i gusti sarebbero wasabi, formaggi, verdure, eccetera, eccetera, eccetera. Tra i gusti più curiosi, io dico più schifo, non lo so, non li ho provati, però il gelato per me è dolce. Invece propongono questi gusti molto curiosi: parmigiano, pomodoro e basilico, olio extravergine e addirittura il gelato alle spezie. Potrebbe essere una provocazione, ma dicono specialmente gli chef che è un'esperienza gastronomica nuova. Posso fare un appello? Per quelli come me che amano sopra quasi ogni cosa il gelato, perché non fate il gelato senza grassi, zero calorie? Io me ne mangerei a chili, sarei il primo cliente, quindi per favore, produttori di gelato al mondo, fate un gelato zero calorie, secondo me diventate miliardari in 3 secondi.

0: Se dovessero inventare il gelato con zero calorie, sicuramente diventerebbero miliardari. Ora non so se il gruppo che stiamo per ascoltare sono miliardari, hanno tenuto da parte i loro soldini, oppure, come capita spesso quando si fa un successo incredibile, insomma, sono un po', come dire, finiti molto presto. Fatto sta che sta per arrivare la grande canzone, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

dal 1975 i Tennessee con I'm Not In Love, la grande canzone su Radio Number One. E allora vi posso raccontare un piccolo aneddoto, un aneddoto su questa grande canzone, perché noi la conosciamo in questa versione, ma in realtà il primo tentativo fu un disastro, cioè il pezzo fu arrangiato e registrato come una specie di bossa nova brasileira acustica con tanto di chitarra. Io non riesco neanche a immaginarla, quella chiave. Fatto sta che quando il leader della band, cioè Stewart, la fece ascoltare agli altri membri della band, tutti quanti la bocciarono senza pietà, e non soltanto la bocciarono punto finì in un cassetto, no no, addirittura cancellarono tutte le registrazioni di tutte le prove senza pietà. Fatto sta che non è rimasta neanche traccia, e quindi non possiamo neanche sapere se effettivamente la versione, diciamo, bossa nova di I'm Not In Love poteva essere magari un bel po' di annetti dopo, ai giorni nostri, una cosa interessante o meno. Vabbè, rimarrà un mistero della grande canzone.

Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One. Ci avviciniamo alla fine di questa domenica sera assieme, quindi permettetemi di fare questo, come dire, piccolo sondaggio. Mandate adesso un messaggio, scrivetemi semplicemente secondo voi chi vince la finale che inizia tra una manciata di minuti del campionato del mondo, così vediamo poi domani in quanti ci avete preso, se effettivamente la maggioranza degli ascoltatori di Number One ha il polso della situazione del calcio mondiale, come dire. Dai, tra poco ci salutiamo e vi dico anche come avete votato.

0: proprio tutto per quel che ci riguarda, quindi da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, grazie per aver passato le ultime tre orette in compagnia di Radio Number One. Posso dirvi che avete votato quasi, non dico all'unanimità, ma quasi, Spagna, quindi secondo la maggior parte degli ascoltatori di Radio Number One, il campionato del mondo che finirà in questa serata sarà vinto dalla Spagna, staremo a vedere. Io intanto vi do appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 13 per una nuova settimana insieme con tutte le sfide di One Match. E a questo punto non mi resta che augurarvi una buona domenica notte, un buon inizio di settimana e, perché no, una buona finale dei mondiali. Ciao a tutti!
1: The Weeknd! Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: La musica che cerchi è qui. È solo...

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One, 2 minuti alle 21. Se hai uno smart speaker,
8: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
9: Nel buio della notte,
10: la musica risplende ancora più intensamente.
9: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
10: Number One Nights.
9: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One, 2 minuti alle 22.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
4: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
3: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
4: su Radio Number One.

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.